strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Pensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: americana.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: non esiste niente.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più naturale.
1: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Luci.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: affetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Domenica, lodi mattutine.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.

venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: Creatore degli astri, noi ti consacriamo le primizie di questo giorno,
1: nel ricordo della tua gloriosa resurrezione.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90-515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme, pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: fatto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
3: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: Eh sì, iniziamo questa mattina, questa domenica mattina, sono le 9.03, siete sempre con Radio Incontri in Blu, Cortona. Io sono Marco Pialoni, questo è Incontri in Famiglia, sottotitolo Il Pranzo della Domenica, a cura di
1: Mirko Perugini. Ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, anche oggi si vedremo fra un po', una giornata ancora calda, devo dire, perché ora facciamo luoghi comuni, però in realtà, ragazzi, siamo a fine agosto, è un caldo ancora.
1: È bello, bello tosto, sì.
0: Bello
1: sì,
0: tosto.
1: Sì.
0: Diciamo che prima di andare in onda parlavamo con Mirko anche riguardo a tutto quello che c'è in questo meraviglioso nostro comune, no? Quindi Valdichiana e anche nei dintorni, e ci sono tante ville, ci sono tante feste, sì. E il tempo bello aiuta in realtà.
1: Certo, anche perché la gente esce, va, e quindi
0: la stagione, diciamo che in realtà non è come tanti altri anni, che magari fine di agosto,
1: sì, che magari poi cominciava a piovere, faceva, invece adesso sembra che si allunghi sempre di più, anche vedi che poi anche in ottobre ancora la gente va in vacanza, viene nelle nostre zone, e quindi ecco, sì, il tempo ci aiuta via sotto questo punto di vista, anche se un pochettino più fresco si starebbe bene.
0: Non farebbe male, in effetti. Allora, Incontri in Famiglia, lo dico, è la settima puntata, ormai va bene, e sono le 9:04 e l'altra volta, per fare un recap, abbiamo parlato del Gran Turco, no? Sì. Che abbiamo detto che turco non è, che viene dall'America, no? E in realtà c'è un altro ortaggio, diciamo che biologicamente è un frutto, no?
1: Esatto, sì.
0: Quello che stiamo parlando oggi e che parleremo fra poco. La settima puntata è dedicata appunto ad uno degli ingredienti più importanti della cucina italiana, ma siccome noi siamo dispettosi, ancora non vi diciamo qual è effettivamente il nostro ospite, vi dico solo che ha un colore acceso, quindi è un colore molto bello, anche secondo me, è un colore, vabbè, non importa, è un colore anche comunque dell'amore, sì, anche dell'amore, quindi questa è Angelina Mango.

0: È la mango. È la mango. Angelina. Finisce così, ve lo volevo dire, perché pensavo avesse ricominciato. No, non deve ricominciare. Quindi, rimettiamo le nostre classiche cicale estive,
1: certo, perché
0: ancora ci sono. Pensa che c'è un mio amico che fa dei programmi, va bene anche lui a livello nazionale, e questo refrain delle cicale, con lui lo trovi anche a Natale.
2: Gli piace tanto. Lascia,
0: non lo so, deve essere una cosa. Va bene, quindi siamo, come dicevo prima, su Radio Incontri, siete su Radio Incontri, e oggi parleremo, a questo punto lo voglio svelare, anzi lo faccio svelare da Mirko, perché è lui il deputato poi a parlarne. Oggi parleremo di un ortaggio che biologicamente
1: è un frutto
0: ed è il
1: pomodoro.
0: Il pomodoro. Protagonista assoluto delle nostre tavole, perché non...
1: ci sono miriade e miriade di ricette dove il protagonista è il pomodoro, e adesso come adesso sembra quasi, posso dire, quasi impossibile trovare piatti senza, ok? Non che non ci siano, per carità, perché in Italia da nord a sud ci sono milioni di piatti, posso dire,
0: sì,
1: sia
0: sì,
1: col pomodoro sia senza, però con il pomodoro c'è quasi tutto, il classico ragù, la classica passata per la pizza, per la carne, per fare stufati con la carne, per farci anche le marmellate
0: di pomodoro,
1: fanno anche la confettura di pomodoro verde.
0: Sì, certo.
1: Che poi dopo un giorno
0: c'è un film,
1: anche,
0: poi se vuoi te ne parlo, ma
1: sì,
0: che si chiama Pomodori Verdi Fritti,
1: sì,
0: la fermata del tram.
1: Sì, sì. E il pomodoro praticamente ci può accompagnare dall'antipasto al dolce, possiamo dire.
0: Dall'antipasto al dolce,
1: sì,
0: quindi.
1: Sì. Oggi faremo un dolce diverso, perché cercheremo di fare dei piatti sì gustosi, sì con protagonista pomodoro, però che possano essere ovviamente di facile portata per tutti, anche per chi si affaccia, possiamo dire, alla cucina e vuol fare un qualcosa magari di diverso, però facile, ok? Quindi è così.
0: Sì, quindi il pomodoro è comunque rappresenta l'estate, no?
1: Esatto.
0: Alla fine,
1: esatto.
0: Cioè, a parte nel mio orto che piccino, non hanno avuto un gran successo i pomodori, vabbè, quello sono disavventure dei miei
1: pomodori.
0: Quello
1: può stare al coltivatore poi.
0: Appunto, vedi che coltivatore che sono io, vabbè. No, comunque sì, il pomodoro dalla salsa, la bruschetta, la conserva, dai dolci, la frutta. La frutta perché... Per esempio il ciliegino, che è un altro pomodoro, viene mangiato anche da molte persone, tolto dal grappolo e mangiato come se fosse un
1: come una
0: frutto,
1: ciliegia.
0: Come una ciliegia.
1: Sì, esatto. Sì. Ma infatti anche chi, quando si andava sull'orto, anch'io con i nonni, con i miei che si andavano a raccogliere, che la merenda era il pomodoro. Magari
0: sì,
1: se volevamo anche organizzarci, e non dico... bugie, si portava via anche un pochettino di sale e si intingeva, possiamo dire, il pomodoro sul sale, e si mangiava il pomodoro così preso dall'orto.
0: Ah.
1: Ed era una cosa eccezionale, perché è normale raccoglierlo dalla pianta sapendo che non gli hai dato niente di ciò che non è, cioè che faccia male. Per ovviamente tutte le verdure vanno sempre lavate, anche quelle dove non che si coltivano da soli, perché hanno sempre una piccola difesa loro naturale, ok?
0: Certo.
1: E quindi ovviamente va sempre lavato, però lì basta...
0: lavate sempre frutta, verdura,
1: sempre.
0: Lavatevi le mani. Ma Marco, ma che stai facendo? Non siamo mica... Vabbè, però era per dire, no?
1: Perché è giusto ricordarlo. E quindi bastava una strofinata, magari anche con le mani,
0: sì,
1: ok, potevi mangiarlo tranquillamente, ecco.
0: Sì, in effetti. Anche lui viene con la scoperta dell'America.
1: Eh sì, con il nostro Colombo, che ci ha riportato 1000 ingredienti dall'America che adesso utilizziamo nelle nostre tavole.
0: Sì, poi io non me ne vogliono gli amici americani... In realtà, come dico spesso, in Italia poi abbiamo imparato a cucinarli.
1: Eh sì.
0: Ragazzi,
1: la cucina italiana è patrimonio dell'UNESCO.
0: Ecco, giusto per dire, vabbè.
1: Diciamo
0: sì,
1: solo questo,
0: sì, sì.
1: E di cosa vogliamo parlare, insomma.
0: Sì.
1: Come noi penso è difficile trovare piatti. Io purtroppo non dico che se uno esce dall'Italia non deve assaggiare altri piatti, che se no facciamo dei nemici, assolutamente no. Anzi, è giusto assaggiarli, perché così almeno uno capisce anche la storia, quello che sia anche quel paese, le tradizioni. Però io penso che poi quando torniamo non si vede l'ora anche di mangiare un bel piatto di pasta come si fa noi.
0: Va bene, vi dico le nostre coordinate: 333-898-2560 è il nostro numero WhatsApp. Tenetelo bene a mente, perché poi nei prossimi mesi, nelle prossime domeniche, la prossima stagione, collegandoci con il nostro WhatsApp, potreste ricevere dei gentili e degli omaggi gadget che stiamo mettendo in piedi, anche buoni sconto, che ne so, Mirko ha detto che vi invita a casa, vi fa mangiare, cioè,
1: facciamo una lezione privata,
0: questo è interessante,
1: potrebbe essere carino
0: come gadget, una lezione di cucina da Mirko Perugini non è male, in effetti ve lo posso assicurare, anche perché ovviamente io sono in una posizione privilegiata, quindi facendo programma con lui ogni tanto gli estorco delle ricette, delle cose che non dirò mai pubblicamente, però devo dire che nonostante tutto, nella mia inesperienza, riesco a fare delle cose con la guida di Mirko che in realtà pochi ci riescono. Benissimo, prima di continuare ovviamente e smettere di darvi noia con la mia voce rauca stamani e le nostre cicale, io direi di andare con il secondo brano della giornata, ovviamente cercando di non darvi fastidio.
3: Normale, o un'allucinazione.

0: Ma sono matta io.
1: Tutte canzoni che finiscono così,
2: sì,
1: devo
2: sì,
1: dire
2: sì.
1: Che oggi ho scelto tutte canzoni che arrivano
2: sì.
1: E finisce.
2: Sembra però, che è rotta,
1: però siamo pronti e siamo pronti. Stavamo parlando ovviamente insieme a voi, sono le 9:16, ancora è presto, quindi andiamo con calma, con la voce suadente se possibile. Però stavamo parlando con Mirko di una delle cose che dite se ne avete fatto eppure no, io penso di sì, tutti quanti noi, però c'è una curiosità di Mirko. Quindi dicevo, no, quando si fa il ragù, il sugo, no, piace molto prendere alla fine per sentire anche se è cotto con un pezzo di pane, proprio con il sugo, e quindi provare nel piattino che mi sono preparato appositamente. E Mirko mi diceva, a me non piace.
2: Sì, a me, io perché purtroppo ognuno ovviamente ha i suoi gusti, no? A me sentire il pane con il sugo non piace, soprattutto perché a me il pane non piace molto ammollato. Ovviamente con
1: sì,
2: il sugo...
1: Sì, l'abbiamo saputo con le tue ricette anche dei crostini toscani, che quindi non devono essere bagnati, magari anche abbrustoliti meglio.
2: Esatto. Allora, a me piace tantissimo sentire il sugo, ovviamente con l'igiene dovuta, perché non fare con il cucchiaio dentro la pentola, prendere un po' di sugo in un piatto e assaggiarlo. Ma io lo mangerei a cucchiaiate, per esempio il pomodoro stesso, solo magari un sugo semplice con il pomodoro, un ragù, qualsiasi cosa essa sia. A me il pane non mi ci piace, vado con il mio bel cucchiaio e lo assaggio.
1: Vabbè, ma è un po' come fanno effettivamente i cuochi, no? Vedi che il cucchiaio l'assaggio, cioè sì, è un luogo comune comunque, in effetti. Penso che sia, perché mi dicevi che anche la temperatura conta poi nel sugo.
2: Certo, perché se uno assaggia un sugo, ma è normale questo, non è che... Se uno assaggia un sugo caldo, è normale che la nostra testa si concentra sul caldo, sul fatto che è troppo caldo che brucia, uno cerca di mandarselo giù velocemente per raffreddarlo.
1: Sì.
2: Invece... Io di solito quando devo preparare un sugo, che se posso, questo è normale, lo preparo il giorno prima per il giorno dopo. Perché? Perché da prima di tutto si amalgamano meglio i sapori, secondo me, e poi perché da tiepido o freddo si sentono ancora più se ci sono difetti, se va aggiunto qualcosa, e per modificarlo poi dopo uno ha tutto il tempo.
1: Cioè, quindi si fa ancora in tempo a modificare eventualmente, vabbè, la sapidità sicuramente.
2: Allora,
1: anche, cioè,
2: sì.
1: Di un sugo già fatto?
2: Certo.
1: Curiosità,
2: certo. Sì, perché ci sono sempre i segreti in cucina, no? Allora, è normale, se ti si attacca il sugo, per togliere l'odore di bruciato dal sugo, benché oltre a cambiare pentola, basta mettere a bollire una patata.
1: Ascoltate questo è successo a tutti.
2: Oltre che togliere la sapidità, perché come tutti dicono, perché ovviamente le patate assorbono il sale, ma adesso poi magari usciamo fuori anche dal nostro... Però
1: è un'altra cosa che arriva
2: dall'America. Curiosità, ecco, sì, anche quello. Adesso andiamo l'America in queste puntate. Comunque sia, oltre che togliere la sapidità ai piatti, per esempio tu mangi l'arrosto, senti che molto è più saporito, sono più saporite le patate che la carne. Perché? Perché le patate fanno da spugna e prendono tutto il sapore, tutta la sapidità di quel sugo, di quell'arrosto, quello che sia, e catturano anche l'odore di bruciato. Quindi se tante le volte vi capita che vi scordate il sugo sopra ai fornelli e vi si attacca, prima di tutto cambiate pentola senza grattare il fondo, perché se no non abbiamo fatto niente. E poi con quel sugo, se vedete che ancora gli serve di cottura, però è un po' ritirato, mettete un po' di, se ce l'avete, un po' di brodo caldo oppure di acqua calda. Perché? Perché fa bollire il sugo, mettete la patata si comincia a cuocere insieme al sugo e incorpora il sapore del bruciato e vi elimina il bruciato. Ed è verità questa.
1: Pensate, ragazzi, grazie di questi consigli domenicali, mattutini. 9:22, entriamo adesso nel blocco ovviamente del pomodoro, no? Ma allora, quanti pomodori, quanti tipi di pomodori conosciamo? Perché... originariamente il pomodoro tondo, no? Quello
2: certo.
1: Classico, che comunque dicono tutti da ragù, poi Mirko mi smentisce sempre che non è vero secondo lui, ovviamente, ma elenchiamo qualcosa, insomma, il cuore di bue, il San Marzano, che è quello che troviamo ovviamente industrialmente, no? Quello che viene coltivato anche per
2: Non troppo. San Marzano non è proprio da conserva. Allora, il San Marzano più che mai ci possono fare i pelati.
1: I pelati.
2: Il quello da conserva è l'oblungo. È leggermente più corto del San Marzano. È un pochettino. Cioè possiamo dire sembra tipo nuovo.
1: Ok, va bene, okay? Capito, sì sì, capito.
2: È diverso dal poi ovviamente uno può usare qualsiasi pomodoro, però è normale, si differenziano molto i pomodori dall'acidità, dalla polpa, dalla buccia, e quindi ci sono dei pomodori adatti a fare l'insalata, tipo il cuore di bue, tipo il San Marzano, tipo c'è il costoluto, che il costoluto per me, io l'adoro il costoluto fiorentino come pomodoro, e per me presta benissimo sia per fare sughi sia per fare l'insalata. Però tutti i pomodori si possono usare sia crudi che cotti, questo è normale, però ci sono alcuni pomodori che hanno più acqua, quindi magari per fare le conserve bisogna farli bollire, stare più accorti, magari bollendoli vediamo che rimane poca polpa perché hanno molta più acqua, ed altri invece vediamo che sono più corposi. Quindi ecco, sono queste le differenze che poi ti differenziano anche la passata stessa.
1: La passata, sì, perché mi parli di un argomento... Sì,
2: a cuore.
1: I miei, abbiamo fatto circa 100 barattoli da chilo.
2: Sì. È una buona industria.
1: Sì, sì. No, ma quello che volevo chiederti, sono due le curiosità in realtà. La prima è lo stesso, diciamo, per virgolette, lotto di pomodoro, no, fresco, che facciamo conserva. Abbiamo notato che alcuni fanno più acqua, alcuni meno acqua. Ora è vero che è una cosa naturale il pomodoro, quindi però ma la differenza dell'acqua la fa
2: la maturazione
1: alla
2: certo,
1: fine,
2: quindi... certo, è solo quello, è solo perché questo. Se è lo stesso pomodoro, sì. È la maturazione, basta, magari uno
1: basta un giorno dopo, si matura di più in cassetta e quindi fa più acqua.
2: Esatto. No,
1: meno,
2: è certo,
1: ne fa meno.
2: Okay. certo,
1: di
2: certo.
1: Miglioranza, sì sì, ok, quindi più perché maturo è meno, certo. Meno acqua farebbe, ok. D'accordo, perfetto. Il datterino, un altro tipo di pomodoro?
2: Sì, il datterino anche quello è... A me quello mi piace. Allora, io d'estate mangerei solo ed esclusivamente datterini perché sono molto dolci i datterini. Rispetto al ciliegino, che è anche quello un bel pomodorino che piace farlo con un'insalata mista, farlo anche leggermente ripieno con un po' di formaggio, farlo un po' sfizioso, insomma. Il datterino... è molto più dolce e a me piace tantissimo. Poi io datterino, l'ho detto prima, datterino costoluto lo userei per tutto, per il sugo, per l'insalata, qualsiasi cosa, insomma, ecco.
1: Sì.
2: Anche buonissimo è il cuore di bue, chiamato anche bistecca.
1: Bistecca.
2: Perché il cuore di bue, se viene su bene, viene un pomodoro immenso, insomma, una fetta basta, non è che ne mangia uno. E quello però, la caratteristica del cuore di bue è che ha pochi semi e molta polpa.
1: Mm-hmm.
2: Cioè se uno riesce a coltivarlo bene, perché il cuore di bue è un po' cattivello. Se non c'ha il giusto apporto di acqua, se non riesce ad avere quello a cui gli serve, in mezzo vedi dove ha l'attaccatura, dove del fiore, che nel mezzo è tutto giallo ed è duro.
1: Sì.
2: Ok, quindi quello vuol dire che magari gli è mancato qualcosa, ha sofferto la pianta, ok?
1: Capito.
2: E quindi quando lo vedi invece bello, tutto rosso, che c'ha solamente quella parte più dura, gialla, che è sull'attaccatura del pomodoro in cima, vuol dire che la pianta ha fatto crescere bene il proprio frutto.
1: Pomodoro e mozzarella, qual è il pomodoro ideale?
2: Pomodoro e mozzarella, io Marco...
1: lo so, il costoluto.
2: No, vabbè, comunque anche qualsiasi pomodoro, perché anche il datterino ci sta bene, il cuore di bue ci sta bene, il pomodoro tondo da tavola ci sta bene, quello che si usa per fare con il riso ripieni, no?
1: Sì.
2: Ovviamente, come ho sempre detto, ognuno ha i suoi gusti e se qualsiasi pomodoro ti piace ci lo puoi mettere.
1: Sì, sì, sì.
2: È
1: sì,
2: una cosa normale, cioè, capito? È parecchio soggettiva la situazione, quindi è inutile dirti di mangiarci anche il San Marzano, ci sta benissimo, perché per esempio qualche volta tu il San Marzano lo svuoti dentro, lo condisci, ci metti dentro la mozzarella,
1: uh-huh.
2: E fai conto che hai fatto, tra virgolette, un crostino con la mozzarella, puoi passarlo in forno 5 minuti che il San Marzano ti resta croccantino, la mozzarella è quasi sciolta, e fai un crostino col pomodoro. Capito? Senza pane. E quindi, cioè, sono cose che...
1: Sono le 9:27, abbiamo già fatto il crostino col pomodoro. E va bene, va benissimo. No, ma questo è...
2: Vabbè, la colazione ci sta, dai.
1: Questo è... Questo è Incontri in Famiglia, siete sempre su Radio Incontri Cortona. Io sono Marco Pialone, insieme a me c'è il nostro
2: Mirko Perugini,
1: cuoco contadino che è sempre più impegnato, giustamente, ed ha sempre più voglia di cucinare, no? Perché sì, per te è una passione, dai, diciamo,
2: sì,
1: se
2: no sì, non sì, faresti. È una fortuna, posso dire, perché la propria passione, trasformarla nel proprio lavoro, è una cosa bellissima, insomma.
1: Sì,
2: ecco,
1: sì,
2: dai.
1: Quindi, dai, diciamo la verità, per te in realtà non è proprio una passione, ma è come si dice la nostra fantastica Risa, è una favola, no?
2: Certo,
1: alla fine certo. È una magica favola a Risa.
0: A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore. A 14 anni il primo bacio nelle mani aveva un fiore. Con l'adolescenza io ho capito che cos'era la passione.

0: Beh, questa volta Arisa ci ha dato un minimo di respiro per finire i brani, ma perché negli ultimi tempi anche le canzoni, no, sono tutte elaborate, tutte fatte con i computer, quindi il computer alla fine, visto, una volta c'era il refrain, il ritornello che magari continuava fino alla fine, il colpo di batteria, adesso niente,
1: Adesso non c'è da
0: c'è
1: perdere
0: da
1: tempo,
0: perdere
1: basta,
0: tempo.
1: finita.
0: Sì, anche perché con l'avvento di, non voglio fare pubblicità, ma di quel coso verde, quell'icona che poi in realtà usiamo tutti, io no, alla fine sono tutti cadenzati, le canzoni devono durare sempre 3 minuti e qualcosa, forse un pochino meno,
1: Sì, che
0: quindi...
1: poi per una volta erano molto più lunghe anche le canzoni, è
0: Sì,
1: verità.
0: siamo nel consumismo
1: Sì,
0: sfrenato
1: sì.
0: anche sulle canzoni, no? E quindi
1: Mamma
0: vabbè,
1: mia.
0: poi ti ricordi, abbiamo parlato anche di quella canzone che in realtà è uscita, ma non, in realtà
1: Sì.
0: non è di una cantante, ma è della
1: Sicuramente
0: Warner, in realtà.
1: sì.
0: Vabbè, comunque, ok, allora a questo punto apriamo la finestra, ci sono sempre le nostre
1: Sì, dai,
0: cicale che
1: certo.
0: parlano e parliamo adesso. Siete sempre con incontri in famiglia, della salsa della nonna, che non è solo della nonna, perché io dicevo con Mirko negli ultimi periodi, grazie a mia moglie, grazie, abbiamo comunque fatto un centinaio di barattoloni, di quelli col tappo mezzo giro per
1: Certo.
0: intendersi. Sono tanti, perché poi dicevo con Mirko, li abbiamo fatti anche con il passa pomodoro manuale, quindi proprio alla vecchia
1: La
0: maniera.
1: fatica estrema
0: La
1: proprio.
0: fatica è stata quando apro quel pomodoro, come faceva Alberto Sordi, mai provocato, Motemagno. Ecco, questa era effettivamente, oh no,
1: È verità
0: cioè, è
1: perché,
0: la
1: oh,
0: verità.
1: ragazzi,
0: Quindi tutti gli anni facciamo questa cosa. Noi purtroppo saltiamo la raccolta perché abbiamo già detto prima che come coltivatore non sono un granché, quindi non avrei nemmeno del posto, 10 metri quadrati, voglio dire quanti pomodori ci vuoi fare.
1: certo.
0: Ok, però non sarei nemmeno incapace. Comunque. Le cassette piene di pomodori ovviamente ci sono perché comunque le acquisto da un mio contadino di
1: Certo,
0: fiducia,
1: è
0: quindi
1: certo.
0: comunque vado sempre a prenderle quando posso, laddove vengono effettivamente coltivate, anche qui della zona. Ecco, poi mi spieghi un po' la salsa, come si fa, nel senso che come la facevi te, magari. La
1: Certo.
0: facevi perché dopo ci racconta un aneddoto.
1: Noi, niente, praticamente, allora, la cosa a me piaceva tantissimo, perché prima di tutto la bellezza qual era? Il sapere che quella mattina dovevi alzarti molto presto, perché ovviamente noi più o meno si faceva dopo il Ferragosto, ok? Ma come tutti possiamo dire chi in casa fa la passata più o meno il periodo dell'agosto, perché noi si faceva dopo il Ferragosto, si alzava la mattina molto presto, 4 e mezzo, 5, che ancora era buio. La bellezza qual era per me? Era vedere che si faceva giorno, vedere l'alba. Che ovviamente
0: Certo.
1: da piccolo era una cosa un po' che era una novità, no? Era una cosa diversa, sembrava che eri su un altro mondo.
0: Anche per i miei figli, ragazzi giovani di oggi, vedere l'alba all'una del giorno
1: E invece è certo, è bello, no?
0: sì.
1: Vabbè, comunque. E niente, noi si andava a raccogliere i nostri pomodori, si facevano maturare in cassetta almeno 4-5 giorni perché era normale, dovevano maturarsi bene, ancora di più, perché poi sulla pianta si possono ancora più rovinare, invece lì possiamo dire anche si asciugano, perché non avendo nutrimento, si asciugano e quindi perdono idratazione,
0: Quindi
1: no?
0: non preoccupatevi se c'è qualche pomodoro che comunque va a male,
1: È normale, fa
0: perché
1: parte del gioco
0: fa parte
1: questo,
0: del gioco,
1: ecco.
0: esatto. Meglio più maturi che...
1: No, devono essere maturi.
0: Ok, sì.
1: È normale perché, giusto, come detto prima, deve esserci meno acqua possibile, no? E quindi poi si lavavano. Il giorno prima che si lavavano, la merenda era il pane strusciato col pomodoro
0: Pane
1: e
0: col
1: erano
0: pomodoro.
1: fette di pane proprio come se uno non l'avesse mai mangiata in vita sua. E poi la mattina dopo si prendeva i nostri pomodori. Si facevano in due maniere, o si bollivano i pomodori stessi così perdevano ancora più acqua e poi si passavano nel passa pomodoro, no? Tu ce l'hai ancora manuale, io ce
0: Sì.
1: l'avevo elettrico, ma anche quella è una macchinetta storica che divide la polpa dai semi e dalle bucce. E poi si mettevano dentro i vasi, quelli da 1 chilo, quelli classici, col tappo come hai detto te a mezzo giro. Poi si prendeva una bella botte di ferro. Ok, avevamo noi la botte di
0: La
1: ferro,
0: botte di ferro è una bella immagine.
1: bella, tu vedi quella bella botte che si arriva. Io andavo con il mio nonno dietro casa con la carriola, davvero, si metteva giù questi vasi capovolti con il giornale, poi si riempiva d'acqua, si attaccava il tubo in casa,
0: Ah, sì,
1: dal terrazzo
0: d'accordo.
1: veniva giù il tubo, si attaccava l'acqua e poi dopo sotto si accendeva il fuoco. Dici, voi siete pazzi? No. perché ovviamente dove si accendeva il fuoco non c'era un filo d'erba.
0: Certo.
1: Perché le

0: sentivano l'odore. Vennero da noi, ci dissero: scusate, ma questa è la carne per il ristorante? E mio nonno: no, è per me. È per me, è veramente, veramente la verità santa. Però ecco, era una mattinata che, oltre la fatica, come dici te, perché è normale alzarsi presto, farli, chiuderli, prepararli, insomma, non è che è una passione, è una cosa bella, però è sempre fatica. Era la gioia di stare anche insieme.
1: Sì.
0: Verità santa, perché non c'era, cioè c'era, era tutta una risata, c'era la merenda, c'era la colazione, c'era la preparazione, e poi c'era anche il fermento di vedere la mattina dopo se tutti i vasi erano andati a buon fine.
1: Ah,
0: perché
1: certo.
0: Se non li chiudevi bene e non avevano fatto il sottovuoto, quelli si buttano via. Era, mi raccomando, buttateli via, perché si crea il botulino, si muore. Cioè non ci sono alternative.
1: No, non ci sono scuse.
0: No. Lì il tappo deve fare il sottovuoto per forza. E quindi ecco, e poi la sera Marco, abbiamo parlato del Gran Turco, no?
1: Sì.
0: La sera che si faceva, quando era più fresco, dopo cena, si prendeva le spighe, si riavvivava leggermente il fuoco lì fuori.
1: E ancora, era lì perché,
0: sì, perché
1: latente era dalla
0: la
1: mattina.
0: La
1: brace, certo.
0: È normale, sì, sì. Cova parecchio, si dice.
1: Sì.
0: E si tirava qua un pochettino di brace e si mettevano queste spighe. Ah, guarda, una giornata era veramente, sì, di lavoro, ma possiamo dire di festa.
1: Di festa, sì, assolutamente.
0: Di festa. E quindi ecco, era il bello di tutto era questo. Che qui, poi i giovani anche dovrebbero, non dico che devono farlo per forza, però se hanno la possibilità, capire dove vengono queste cose, capire come si fanno, come si deve fare, è bello. Cioè non si può dire che queste cose, non devono andare in perdizione queste cose, perché è il racconto della nostra Italia. Posso dirlo questo?
1: Sì, come no, assolutamente.
0: Dei nonni, della nostra famiglia. Quindi ragazzi, se potete, fatelo. Fate, anche se no, come ha detto Marco, se non riuscite a fare l'orto, prendeteli da un contadino di fiducia, dove volete, e provate a farvela. Perché secondo me, quando andrete a mangiare quella passata, quella conserva, quello che volete, vi darà molta più soddisfazione e orgoglio, perché l'avete fatta voi. E poi sarà un'abitudine che vi prenderà sempre di più.
1: Sì, sì, io ti posso assicurare che questa passata in famiglia in realtà è diventata un must, perché senza, quando finiscono intorno a fine luglio, no, che poi terminano, ovviamente non è che facciamo una conserva infinita, anche i miei figli dico: ma che ora che compro? Perché, no, è vero, cioè il sapore è totalmente differente da quello che acquisti in un supermercato,
0: certo.
1: Anche il più buono, il più costoso, fai come vuoi, cioè tanto comunque è industriale.
0: Eh sì, purtroppo sì, ma poi anche perché purtroppo la legge gli impone di mettere conservanti se devono, perché sono molto più lungimiranti rispetto a quelli che, allora è vero che il sottovuoto un anno, due, anche più dura, per esempio tu vedi, guarda la marmellata, se torna sempre lì, dura gli anni, ma anche il pomodoro potrebbe durare anni se è fatto bene, però è acido il pomodoro, quindi potrebbe logorare il tappo, questa cosa qui,
1: sì.
0: Poi parleremo anche di cose tecniche, diciamo, però ecco, quelli gli viene imposto di fare ciò, e hanno anche una scadenza non lunga,
1: e
0: purtroppo è così.
1: Sì, sì.
0: L'industria è industria.
1: Certo che ripensavo a te quando un barattolo da chilo non fa sottovuoto, è proprio una sfortuna.
0: È proprio una sfortuna.
1: Come ci dice Fulminacci, questa è stupida sfortuna.

0: Il pranzo della domenica, l'antipasto.
1: Bene, partiamo con il nostro menù del pranzo della domenica dedicato al pomodoro, come detto anticipatamente, parlando adesso ovviamente dell'antipasto. Faremo una bruschetta con pomodori al forno ed una mozzarella al basilico. Ovviamente niente di difficile, però è un antipasto molto fresco, adatto ovviamente alla stagione e che può aprire bene il nostro pranzo dedicato al pomodoro. Per 4 persone serviranno 4 fette di pane toscano, 4 pomodori, 2 mozzarelle, un ciuffo di basilico, un ciuffetto di basilico, sale, pepe, olio e, se vi piace, io non lo metterei perché poi dopo va un pochettino a disturbare la delicatezza della mozzarella, un pochettino di aglio da strofinare nel pane, se proprio non ne potete fare a meno. La ricetta è facilissima e super super veloce. Per prima cosa dobbiamo prendere i nostri pomodori. Potete prendere qualsiasi pomodoro a voi piaccia, potete prendere, come detto prima, il costoluto, potete prendere il San Marzano bello maturo, potete prendere i ciliegini, potete prendere i datterini, quello che più vi piace. Li condite un po' con sale, pepe e olio, se vi va potete mettere anche qualche spicchio d'aglio in camicia su una placca da forno con un po' rivestita da carta da forno, mettete i pomodori e li mettete in forno a 180-200 gradi per almeno 20 minuti. Devono cuocere i pomodori in forno, state attenti a non far bruciare la buccia, perché anche quella sarà buona una volta cotta. Se poi non vi piace potete pelare i pomodori una volta cotti, ma sarà un lavorone molto molto lungo. Fatto ciò, fate raffreddare un attimo i pomodori, prendete le mozzarelle e fate una sorta di salsa, possiamo dire, ok, bella corposa, mettendo nel bicchiere del mini peener un tritatutto, la mozzarella, il sale, il pepe, l'olio e il basilico, ok? Il basilico, per far sì che non vi si annerisca, cioè ovviamente che vi si ossida durante la lavorazione con le lame, potete passarlo un minuto in acqua bollente e poi raffreddarlo in acqua e ghiaccio, così che non diventerà nero e avrete quel bel colore verde che caratterizza il basilico. Quindi lo mettete nella mozzarella e con il mini peener tritate tutto e fate questa bella salsa di mozzarella. Prendete il pane, 4 belle fette di pane, le abbrustolite dove meglio credete, che sia nella padella, che sia in forno, se avete il barbecue, che volete fare nel barbecue, come vi pare. E poi ci mettete sotto i pomodorini, li spalmate leggermente sopra la fetta di pane e sopra delle piccole quenelle di mozzarella, che con le quenelle si fanno con 2 cucchiai, ok, sono tipo delle palline lavorate con dei cucchiai, se volete fare in quel modo adagiate tranquillamente un po' di salsa sopra e ci mettete un pochettino di olio e qualche goccia di aceto balsamico. E avrete fatto un antipasto veramente sfizioso e fresco per cominciare il nostro pranzo.
2: Restate con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: Ciao, sono Luisa. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
1: Il pranzo della domenica, il primo.
2: Bene, siamo arrivati al nostro primo, la nostra bella pasta. Oggi faremo la pasta e tre pomodori. Tre pomodori, cioè con tre tipi diversi di cottura del nostro pomodoro. Quindi avremo un pomodoro confit, la passata e il pomodoro fresco. Come sempre detto, niente di difficile, niente di difficile. La pasta potete usare qualsiasi pasta voi vogliate. Io in questa ricetta userei dei paccheri perché ci stanno benissimo. Ok, quindi se li volete prendere in un pastificio con una pasta fresca, se li volete prendere secchi, come volete, l'importante è che siano sempre di qualità, e fate questi bei paccheri a tre pomodori. Per fare i pomodori confit serviranno più o meno sul mezzo chilo di pomodori ciliegini, contate 4-5 pomodori a persona, ok? Sale, zucchero, aglio, un pochettino di timo, olio extravergine di oliva. Per la passata comune che abbiamo, che conosciamo tutti, olio, aglio, un pochettino di basilico e mezzo chilo di pomodori datterini. Quindi avremo usato anche, oltre che diverse cotture, anche pomodori diversi. Un po' di parmigiano, di ricotta salata, di pecorino, quello che preferite. Non metterei il peperoncino. Se vi piace sentire un pochettino di, possiamo dire, di piccantezza, potete utilizzare un pochettino di pepe. Però utilizzate quello bianco, che è un pochettino più delicato rispetto al nero, che non è altro che lo stesso pepe, ma con meno maturazione, ok? E darà un sì, quel tocco di strong al nostro piatto, ma che non sarà eccessivo, perché poi è un piatto un po', possiamo dire, delicato, no? Si deve anche sentire la differenza dei tre tipi di pomodori, le tre caratteristiche di cottura e di quello che sono i pomodori stessi. Quindi per prima cosa prepariamo i pomodori confit. È un pochettino lungo il procedimento di pomodori confit, però è facile la preparazione. Si prende una placca da forno, si lavano ovviamente accuratamente i nostri ciliegini, si dividono a metà e si dispongono tutti su una placca da forno foderata con carta da forno. Si condiscono con sale, un pochettino di zucchero, un pochettino di aglio che deve essere dentro al pomodoro, un pochettino di timo, l'olio, e si infornano a 150 gradi per almeno 2 ore. Qual è la caratteristica del pomodoro confit? Che il pomodoro si disidrata, ok? E disidratandosi si acquista tutto il sapore del pomodoro stesso e di ciò che ci abbiamo messo per condirlo, ok? Quindi questo ci vogliono almeno queste 2 ore. Se volete prepararli anche il giorno prima, liberi di farlo. Per la salsa è facilissimo, in una padella si mette l'olio, almeno 5 cucchiai di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio. Lo spicchio di aglio si fa sfrigolare leggermente, non deve essere bello biondo, deve giusto cominciare ad insaporire il nostro olio, e si mette la passata, ok? Non si mette il datterino, si mette dopo il datterino. Si mette la passata, si mette un po' di sale, come detto prima un pochettino di pepe bianco, il basilico, e si fa bollire. Quando siamo a metà della bollitura, si mette anche il pomodoro datterino fresco, che tagliandolo anch'esso a metà, non è che dovrà cuocere insieme alla nostra passata e disfarsi, deve cuocersi ma deve restare intero, ok? Quindi fatto il nostro sugo con i nostri pezzi di pomodoro dentro la nostra salsa, si fa bollire la nostra acqua e si fa cuocere i nostri paccheri. Se poi non vi piacciono i paccheri, volete mettere le tagliatelle, liberi di farlo, volete mettere gli gnocchi, liberi di farlo, i spaghetti, liberi di farlo, le penne, i fusilli, i tortiglioni, qualsiasi pasta voi vogliate. Per me ci sta benissimo il pacchero e quindi ci mettiamo il pacchero. Si fa cuocere al dente con la cottura indicata nella confezione o dalla vostra al vostro pastificio. Poi se avete la macchina per fare la pasta, potete fare da soli, liberi di farlo. E si scolano direttamente nel sugo, si condiscono bene con il sugo. Una volta che sono ben conditi, si prende i nostri pomodori confit e si mettono o sopra al piatto di ogni commensale o sopra al vassoio da portata, perché se quelli pomodori confit si mettono dentro alla pasta e si girano con la pasta, si disfano tutti e quindi non c'è la bellezza del sentire il pomodoro confit per intero con la caratteristica che dà. Poi ci mettiamo una bella grattugiata di parmigiano o di pecorino o di ricotta salata, quello che più vi piace, e il nostro primo piatto è pronto ed è buonissimo, perché si sente sia la caratteristica di tutti i tipi di pomodoro e sia le diverse cotture.
3: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
4: La voce della tua comunità.
3: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: più.
1: Ciao, sono Aldo. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona. Il pranzo della domenica, il secondo.
2: Bene, siamo arrivati alla nostra terza portata, quindi il secondo piatto del pranzo della domenica, e faremo della carne alla pizzaiola con dei pomodori ripieni di pane. I pomodori ripieni di pane sono un'alternativa ai pomodori ripieni con il riso, ai pomodori ripieni con la carne, che sono veramente buoni e che secondo me, insieme a questa carne alla pizzaiola, che è un classico della cucina italiana, si sposano benissimo. Faremo degli involtini di carne alla pizzaiola, un pochettino diversi, che possono, cioè diversi, la ricetta è quella, però che possono, possiamo dire anche che è una ricetta furba, cioè nel senso è un salva spazio nella padella, perché qualche volta noi andiamo ad acquistare i nostri fettini di carne, sulla padella non c'entrano, dice adesso come faccio? Le taglio, magari poi si accavalcano una sopra l'altra, non va bene se voglio mettere un po' di mozzarella o di formaggio. Che... Quindi noi che facciamo? Le condiamo all'interno con un po' di... Poi adesso darò gli ingredienti per bene, quindi diciamo solamente che le condiamo e poi dopo si chiudono in voltini e si fa il classico sughetto della pizzaiola. Quindi... Per la nostra carne la pizzaiola serviranno 4 fette di carne più o meno sui 180-200 grammi, poi se sono grandi le dividete, sale, pepe, un po' di parmigiano o di pecorino o di ricotta, o se vi piace mettere la mozzarella liberi di farlo, un po' di prezzemolo, aglio, capperi, olive. Le olive potete metterle nere, potete metterle verdi, potete mettere quello che vi piace mettere, ok? L'importante è che le mettiate, poi vi piacciono, non le mettete, questo è ovvio. Un po' di basilico, oppure se vi piace potete mettere anche il prezzemolo stesso, o l'origano, quello che volete voi. E anche per il sugo sale e un pochettino di pepe, sempre che vi piaccia, e olio. Per i pomodori ripieni serviranno 4 pomodori di quelli tondi da tavola, adatti a fare in forno tipo i pomodori da riso, pane grattugiato, formaggio grattugiato, dico formaggio così almeno siete liberi di mettere quello che vi piace mettere, sale, pepe, aglio e prezzemolo e olio extravergine di oliva. La prima cosa, prepariamo i nostri pomodori ripieni. Come si fa? Si deve tagliare il cappello dei nostri pomodori, ok? Tolto qui, non per metà, proprio il cappello in cima. Con molta accuratezza si svuotano all'interno, si toglie tutta la polpa e i semi all'interno del pomodoro e si mettono in una boule. Ogni pomodoro poi deve avere il suo coperchio da rimettere sopra. Poi vi spiego il perché. Fatto ciò, si frulla il tutto con il frullatore a immersione, con il passaverdure, con il tritatutto, quello che volete, e ci si trita in mezzo, ci si schiaccia anche l'aglio, si mette il pan grattato, almeno 4 cucchiai, 5 di pan grattato, il prezzemolo tritato finemente, il sale, il pepe e l'olio, e si fa questo impasto con la nostra polpa di pomodoro. Si condisce l'involucro del pomodoro con un po' di sale, un po' di pepe, un pochettino di olio e si riempiano i nostri pomodori. Per la prima, poi ovviamente placca da forno, carta da forno, si mettono i pomodori, si mette un goccettino di olio sotto, così farà il sughetto, e si mettono i nostri pomodori. Per la prima mezz'ora si fanno cuocere con il proprio cappello, ok? Una volta cotti si toglie il cappello e si fa fare la crosticina superiore per almeno 10 minuti. E quindi i nostri pomodori saranno pronti. Poi si possono servire con il proprio sughetto che si rimette sopra, gustoso, che farà sempre piacere. Per la nostra carne, prendiamo la nostra carne su un piano di lavoro, un tagliere, quello che preferite, si dispongono le fettine, si condiscono con sale, se vi piace un pochettino di pepe, prezzemolo tritato, un pochettino di parmigiano, come detto prima, o pecorino, o ricotta salata, o mozzarella, insomma, uno di questi formaggi. Si chiudono a involtino e si mettono in una padella con olio e aglio. Io metto sempre l'aglio perché per me è l'odore giusto per far sì che questi involtini vengano bene. si fanno rosolare qualche minuto, si aggiunge il pomodoro, le olive, i capperi e si cuocere per almeno 45-50 minuti. Si può usare lo scamone, si può usare la noce, si può usare la groppa, si può usare qualsiasi tipo di carne. Poi vi fate consigliare anche dal vostro macellaio di fiducia, che sicuramente saprà quello che consigliarvi. Una volta cotta la carne, che si è amalgamata con i nostri pomodori, con la nostra salsa di pomodoro, si può mettere un po' di basilico tritato, potete metterlo anche in cottura se vi piace sentirlo anche cotto, oppure anche un pochettino di origano. E si serve il nostro secondo piatto con i nostri pomodori. E buon appetito, perché sarà un piatto veramente, ma veramente goloso.
0: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: carino.
1: E anche questo finisce così. Rieccoci in diretta. Allora, anche prima eravamo in diretta con Mirko, ma non volevo disturbare assolutamente le sue ricette. Abbiamo fatto l'antipasto, riepiloghiamo.
2: Sì, abbiamo fatto la bruschetta con i pomodori cotti in forno e una salsa, possiamo dire, di mozzarella.
1: Sì.
2: Abbiamo fatto i paccheri con ai tre pomodori, quindi passata, confit e pomodorino fresco. Poi abbiamo fatto gli involtini di vitella alla pizzaiola con i pomodori ripieni di pane e poi aspetteremo con fermento il dolce.
1: Il dolce arriva intorno alle 10:20 più o meno. Siete con Radio Incontri Cortona. Io sono Marco Pieroni, insieme a me c'è Mirko Perugini, lo dico io, il nostro cuoco contadino, che lui ha già parlato abbastanza, ha bevuto 3 litri d'acqua per riuscire a parlare. Ok, perfetto. Quindi diciamo che stiamo parlando oggi del pomodoro. Però prima volevo ricordarvi le nostre coordinate, ovvero se volete ascoltarci in DAB, andate sulla vostra auto nella tuner digitale, semplicemente in ordine alfabetico, I di Incontri, ci trovate in tutta la Toscana, d'accordo? I di Incontri. Se andate poi su radioincontri.org trovate anche lo streaming e lì siamo effettivamente all over the world, Mirko, certo, siamo in tutto il mondo.
2: Certo.
1: Fra l'altro Mirko me l'aveva promesso, lo dico qui giusto camera caritatis, ma forse vedremo se riusciremo a mandare anche una ricetta in inglese, magari a tarda notte, così i nostri amici americani dall'altra parte dell'oceano,
2: vediamo
1: se riusciamo a... Soprattutto la pronuncia in inglese, perché poi lì ti bacchettano. Però dai, diciamo che se ce la facciamo, ce la faremo, come diceva qualcuno. Quindi abbiamo parlato del pomodoro, dell'antipasto, il primo, la storia. Ora, avevo delle curiosità, no? Il pomodoro abbiamo parlato di tipologie, no? Del ciliegino, certo, il costoluto, da conserva. Ma il pomodoro non è solo rosso, perché all'inizio il pomodoro, quando arrivò in Europa, era giallo-verde, no?
2: Sì,
1: non era rosso.
2: Sì, anche perché adesso, anche dividiamo anche adesso, ce ne sono di tanti, non tantissimi colori, poi ci sono molti colori, c'è il giallo, come abbiamo detto, il datterino giallo, c'è il nero, c'è il violaceo, che poi... Oltre che la differenza del colore data da una mutazione genetica, che ora dopo non stiamo a scendere nel particolare,
1: se no mettiamo la musica di Quark,
2: esatto,
1: e la storia,
2: esatto.
1: Sì.
2: Oltre, dicevo, la differenza di colore, hanno anche caratteristiche diverse, perché il pomodoro giallo rispetto a quello rosso è molto meno acido, molto più dolce, meno sapido, e quindi chi ama anche un pomodoro molto più delicato deve spostarsi su quello, se poi piace il colore, perché non è detto che oltre che al gusto sia anche soddisfatta la vista.
1: Sì, certo.
2: Perché qua si dice si mangia con gli occhi.
1: Quindi, sì, infatti, stavamo guardando appunto un po' tutti i colori del pomodoro, che ci sono di colori anche stranissimi, viola, violaceo, nero. Nero è buono, dicono, anche il pomodoro nero. L'opale nero, no?
2: Sì,
1: un altro pomodoro. Certo che vedere un colore al quale non siamo abituati non facilita poi il fatto di poterlo mangiare.
2: Esatto.
1: Cioè, siamo un pochino conservativi, no?
2: Esatto.
1: Anche soprattutto nel cibo noi in Italia. Quindi, cioè, se vai nei nostri orti non vedrai mai, io dico quasi mai, un pomodoro viola. Cioè,
2: no.
1: Noi siamo abituati a vedere il pomodoro rosso che matura, o verde che è ancora da maturare.
2: Io posso dirti che quando riuscivo a fare l'orto, che tuttora qualcosa faccio, ma non in grandi quantità, perché ovviamente il lavoro si è spostato, c'è molto più impegno e quindi devo affidarmi ai miei fornitori di fiducia. Quando facevo i cornetti, i fagioli, facevo sia la varietà gialla sia verde, che sono lì veramente, è solamente una questione di colore,
1: perché poi il sapore non cambia,
2: non cambia.
1: È identico, quindi se tu li vedi già sgusciati e li mangi non senti niente,
2: no, è differente.
1: Ma prima abbiamo parlato di passata, no? Ma ce l'hai raccontato l'ultima volta che hai fatto la passata? No,
2: io l'ultima volta che ho fatto la passata è stato prima che qualche brava persona andò a rubarmi tutti i pomodori.
1: No, incredibile.
2: Incredibile. Io andai quella mattina, che poi lo racconto proprio senza nessuna bugia, era la domenica che c'era la finale, tu pensa, dell'Italia agli europei del 2021.
1: Torniamo indietro nel 2021.
2: Che per quanto ero... perché io poi sono un amante del calcio, non dico la mia squadra, se no poi faccio nemici.
1: No, io la dico proprio, sono interista, quindi scrivetemi pure contro 333-898-2560.
2: Bene, io non lo dico, sennò dopo si litiga subito.
1: Juventino, che sarà?
2: Certo, puro sangue. No, a parte quello, praticamente la mattina stessa, dico, per doveva essere fatto, dico, proprio per allentare un po' la tensione, vado a dare una bella zappata al nostro orto, c'avevo... quattro file belle di pomodoro da conserva.
1: Ecco, capite voi, no? Per allentare la tensione, non è andato su Instagram, sul telefono.
2: Ho preso la zappa.
1: Ha preso la zappa, ecco.
2: E ho tolto tutta la mia bella erba dai miei pomodori, che cominciavano a essere belli, belli grossi, però dovevano ancora maturare. Sono tornato su due giorni dopo e qualche, come si dice, buon tempone, per non dire parole brutte ovviamente, me li ha rubati tutti.
1: Ma tutti, proprio tutti, tutti. Cioè, ci sarà messo tutti. L'impegno con le cassette,
2: sì, perché se era qualche animale lì, magari siamo proprio in mezzo al bosco, sono proprio in mezzo al bosco, se era un cinghiale, se era un capriolo, se era un qualsiasi cosa, si vedevano le tracce, si vedeva che loro non è che sono lì, che hanno le manine che staccano e mangiano, certo. Loro rompono tutto, e lì mi avevano rubato, ma saranno state 10-12 cassette di pomodori.
1: Ah, quindi in mezzo al bosco, ma come suonava bene la curiosità?
2: Poi... sanno bene, da tanto, chissà sa, dire sì. Così.
1: Magari all'ascolto, salutiamo il buon tempone.
2: E grazie mille.
1: Grazie mille. Perché gli hai evitato poi di fare la conserva, che poi trasmesso.
2: Dico basta, è tanto inutile spendere soldi e fatica per chi è disonesto, perché è così purtroppo.
1: Mamma mia.
2: E allora ho smesso, però ecco, l'ultima volta l'ho fatti l'anno prima.
1: Quindi ci prometti che ricomincerai a fare la passata dopo che l'Italia rivince i mondiali?
2: Se rivince i mondiali, quando sarà in finale di nuovo, sì, magari metterò una torretta di vedetta intorno all'orto e vediamo un pochettino.
1: Esistono telecamere che possono andare anche con un.
2: Sì,
1: batteria.
2: Ma meglio che non lo faccio, capito?
1: No,
2: lascio
1: la
2: perdere.
1: Telecamera sul pomodoro, in
2: no,
1: effetti.
2: Ma... anche chi ci va, insomma, lascia il tempo che trova.
1: Sì, in effetti.
2: Che facciamo, insomma?
1: La telecamera sul pomodoro, è vero che alla nostra... però...
2: quei tempi che corrono dobbiamo mettere dappertutto, perché la gente purtroppo è diventata veramente... Vabbè.
1: D'accordo, sono le 10 e 14, 15, 16, le ho dette tutte. 10 e 16 minuti, siete sempre su Radio Incontri. Vi ricordo anche che potete riascoltare le 7 puntate, compresa questa... sul nostro podcast, andate su radioincontri.org, c'è un punto di menu molto facile, podcast, e cercate Incontri in Famiglia, trovate tutte le puntate e potete quindi riascoltare non me, ma soprattutto le ricette che Mirko ci dà per il pranzo della domenica. Quindi restate sempre con noi, aspettiamo qualche minuto e poi troveremo finalmente il dolce. A fra poco!
0: Restate con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: Radio Incontri Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Il pranzo della domenica, il dolce.
2: Bene, la dolce attesa è finita e quindi siamo arrivati all'ultima portata del nostro menù del pranzo della domenica, parlando ovviamente del dolce. Oggi faremo una cosa un pochettino, possiamo dire, diversa, però che a chi piace questo tipo di frutto è un dolce che è veramente veramente buono. Faremo una torta rovesciata al melone. Rovesciata perché? Perché la cottura del melone andrà nella parte bassa della teglia dedicata al dolce e sopra ci andrà il composto del dolce stesso, e che poi dopo si rovescerà. Quindi per questa ricetta, per una tortiera da 25 cm di diametro, serviranno 600 g di melone, che poi vi dirò come dovrà essere suddiviso, 3 uova, 280 g di farina 00, 170 g di zucchero, 40 g di latte intero, una bustina di lievito per dolci e 80 g di olio di girasole, più quello che servirà per oliare la nostra tortiera. Per prima cosa dobbiamo prendere il nostro melone, sbucciarlo, tagliarlo a metà e togliere tutti i semi. Una metà si fa a fettine di massimo mezzo centimetro l'una e l'altra metà si fa a cubetti, perché quelle fatte a fettine andranno a riempire tutta la superficie della nostra tortiera. Prima va oliata la nostra tortiera per tutta quanta la superficie e per i bordi, e poi si dispone a giro tutte le fettine di melone, così che riempiranno tutta quanta la superficie. Fatto questo, si prende una boule, altra metà di melone, poi si fa a cubetti piccolini che andranno nell'impasto, dentro all'impasto del nostro dolce. Si prende una boule, ci si rompono le tre uova e si mette lo zucchero e si iniziano a lavorare con una frusta elettrica. Fatto ciò, si aggiunge il latte, si aggiunge l'olio di girasole, la farina e il lievito, e si amalgamerà tutto quanto per bene con la frusta elettrica. Se volete farla anche con quella a mano, fatela anche a mano. Se volete usare il robot da cucina con la planetaria, liberi di farlo. L'importante è che le polveri non formino grumi, ok? Deve essere un impasto liscio e omogeneo. Fatto ciò, si incorporano i cubetti di melone e poi si versa tutto sopra le fettine di melone che sono nella nostra tortiera. Il dolce è praticamente fatto. Si accende il nostro forno a 180 gradi statico. L'importante della buona riuscita di un dolce è sempre mettere il dolce in forno con il forno caldo, cioè deve essere a temperatura, ok? E deve essere statico per questi tipi di dolce. Ovviamente, come sempre vi ho detto, io non è che amo fare i dolci. Perché? Perché dobbiamo stare lì nel pesare il tutto. Però è importante pesare tutti quanti gli ingredienti con precisione, perché ne va della riuscita. Questo è normale, non smetterò mai di dirvelo. Quindi si mette il dolce a metà del forno, né troppo alto né troppo basso, perché deve cuocere tutto omogeneo, come detto, per almeno 45 minuti. Come si fa a vedere se è cotto? Con la prova dello stecchino. Si infilza con uno stecchino il dolce. Se torna asciutto, vuol dire che è cotto. Se no, se è umido, rilascerà un pochettino di residui nello stecchino. Va fatto cuocere almeno altri 5-10 minuti. Però dovete stare lì, perché poi dopo va troppo di cottura e brucia. Una volta pronto il dolce, si fa raffreddare, poi si prende un piatto, si adagia sopra la tortiera, si capovolge e le nostre fettine di melone resteranno così in superficie e il dolce è cotto. E quindi ecco una alternativa con una dolce conclusione per il nostro pranzo della domenica.
3: Sì, ok, a questo punto devo dire che bisogna andare a cucinare, che sono le 10:25, sì, Mirko, sì, quindi sì, siamo, sì, giunti, sì, anche, sì, quest'oggi alla fine in nostra e vostra compagnia, sempre su Radio Incontri Cortona. Ringraziamo tutti i nostri amici e tutti coloro che danno una mano alla radio, perché la radio locale è importante, come abbiamo sempre detto, ma ci ascoltate anche in tutta la Toscana, e noi abbiamo ascoltatori, ve lo posso garantire, da tutto il mondo veramente, perché dagli americani che ci conoscono, ma abbiamo avuto ascoltatori dall'Argentina, abbiamo avuto un ascoltatore che ha captato il segnale in FM dalla Svezia.
2: Senti?
3: Dalla Svezia, che è impossibile, va ai venti e la calotta è riuscita poi a mandarla.
2: Certo.
3: Va bene, allora niente, che dire, ci vediamo. Ci vediamo, ci sentiamo, yeah. Ma ho detto ci vediamo perché è stato un lapsus, perché con Mirko stiamo studiando anche di come eventualmente farci vedere, ma non noi, far vedere le ricette. Vediamo un po' ora quello nel corso della stagione, certo, come riusciamo a fare, perché vi ricordo dello studio 2 di Camucia abbiamo anche la possibilità di andare in video, quindi abbiamo lo spazio, quindi tante tante belle cose. Allora, d'accordo, Mirko, saluti.
2: Sì, cucinate, state bene in famiglia con i vostri bambini, divertitevi anche per fare questo bel dolce, per fargli capire anche da dove vengono anche gli ingredienti che abbiamo detto, e quindi penso che sia un'occasione giusta anche ascoltarci per far sì che poi si apprende sempre di più e si insegna anche ad altre generazioni. Quindi io vi dico buona domenica e buon appetito a tutti, e grazie mille per l'ascolto.
3: Grazie, grazie quindi Mirko, grazie a tutti, e niente, terminiamo con una nostra canzone di Brescia che si intitola Da Dio, e come sono stati fatti i nostri ingredienti e le nostre portate oggi, sono state fatte da Dio,
2: certo,
3: per forza, non c'è niente da fare, d'accordo, alla prossima.
4: Ciao, sono Luisa, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona. Con Silvia Dini il ritmo è
1: sublime. Disco Incontri in Blu della settimana.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

A Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

Luce Rossa, eccoci in diretta, amiche e amici della Radio Vaticana. Buona domenica da Andrea De Angelis, l'ultima domenica del mese di agosto e anche un po' di questa estate, una delle ultime domeniche della stagione estiva che si concluderà ovviamente come sempre il 20 di settembre, ma insomma molti di voi e di noi hanno già fatto ritorno a quella che è la quotidianità. Di certo non si è mai interrotto l'appuntamento della domenica con l'Angelus di Papa Leone. Allora, anche questa domenica siamo qui a parlare di Papa, perché la Radio Vaticana racconta tutta l'attività del Papa ogni giorno, 365 giorni all'anno. E dunque un saluto alla regia, in particolare a Luca Rossi, che mi consente di essere con voi. Come ogni domenica, tra poco ci collegheremo per trasmettere la Santa Messa questa domenica, in particolare con quell'incantevole luogo che è Galatina. Ci troviamo in Puglia, in provincia di Lecce, con la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, con il commento, la cronaca del collega amico Orazio Coclite. Poi torneremo in diretta qui dallo studio 9 di Radio Vaticana per seguire appunto l'Angelus di Papa Leone in quel di Castel Gandolfo. Proprio nel borgo laziale, ieri in serata, sulla spiaggia del Georgios Beach, l'approdo della processione partita dalla chiesa di Maria Santissima del Lago con il Papa. Avete visto sicuramente le immagini, che è arrivato a bordo del battello abbellito di fiori gialli e bianchi, i colori del Vaticano. Il Papa ha incoraggiato tutti al desiderio della pace. Prima, nell'omelia della messa che il Papa ha presieduto nella chiesa di Maria Santissima del Lago, sempre in quel di Castel Gandolfo, Leone si è soffermato su quella che è la bellezza di tanti gesti semplici di devozione capaci di rinnovare la fede. Ha detto il Papa: in un mondo che liquida il perdono, lo considera debole, talvolta ingenuo, bisogna invece credere che è possibile una rotta verso la pace, che è possibile continuare a navigare verso la meta desiderata. Di questo parleremo anche più avanti con i nostri ospiti, ma guardiamo un po' cosa accade nel mondo, partendo sempre da Nepal e Cina, perché è salito ancora il bilancio dei morti e dei dispersi. Lo ha annunciato in particolare l'autorità nepalese: 734 morti, 2500 dispersi. Anche i media statali cinesi hanno a loro volta riportato un bilancio di 16 morti, 546 dispersi. Insomma, si rischia alla fine un bilancio totale di vittime di circa 4000 unità, e sono 4-5 miliardi di dollari che serviranno per la ricostruzione. Guardiamo però anche all'Ucraina, perché Mosca ha annunciato di voler colpire in maniera massiccia alcuni siti ucraini. Va detto anche che il direttore della CIA ha proposto un incontro trilaterale tra Putin, Zelensky e Trump. Lo riferiscono fonti informate ai media e alle agenzie internazionali. Ricordiamo ancora quanto accaduto ieri a Bucha, l'attacco russo con morti e feriti. Ma adesso io do la linea alla regia, ci colleghiamo con Galatina, la Santa Messa, e poi torniamo qui allo studio 9.

cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Galatina, nel cuore del Salento. La città pugliese ci accoglie nel candore della pietra che riveste elegantemente di bianco tutto il suo abitato, ma anche nel verde delle campagne, raccontandoci attraverso le antiche masserie la vocazione agreste di questo territorio in provincia di Lecce. I colori vivi e luminosi di questa calda estate accompagnano la bellezza di quelle che un tempo erano case coloniche, mentre gli elementi che le adornano ci lasciano immaginare la vita dei campi, il lavoro e il tempo trascorso in famiglia. Ricchi di ricordi, ritorniamo in città, nella piazza centrale dominata dalla bellezza della chiesa matrice, costruita in onore degli apostoli Pietro e Paolo all'inizio del XVI secolo su un precedente edificio sacro. La facciata, articolata su due ordini, rivela come la devozione del popolo possa tradursi in tanta meraviglia artistica, in veri e propri ricami di pietra leccese che raffinano in qualche modo tutta Galatina. Con gli occhi rivolti in alto, continuiamo a passeggiare per il dedalo di piazze e viuzze del centro, ritrovandoci quasi a caso davanti a un edificio sorprendente, arricchito esternamente solo dalla lunetta. L'interno della Chiesa della Trinità è un vero e proprio gioiello che testimonia sia l'architettura rinascimentale del territorio che la vita religiosa in terra d'Otranto. Fu sede infatti dei Battenti, una delle confraternite più antiche del Salento, che non solo conservarono il Tempio, preservando le sue opere e profumandolo di preghiere, ma predicarono con gesti di penitenza la misericordia di Dio. Il volto amorevole del crocifisso ci conduce poco più in là, dove tra i tetti a terrazza spuntano gli elementi architettonici della basilica che oggi ospita la celebrazione. Una delle chiese monumentali più insigni dell'arte romanica e gotica italiana. Intitolata a Santa Caterina d'Alessandria, fu edificata così bella alla fine del XIV secolo per custodire la reliquia della martire e si presenta a fedeli e passanti armoniosa con le sue tre cuspidi e i decori del portale del Rosone. Il famoso basso rilievo raffigurante il Cristo tra i 12 apostoli testimonia il valore della comunità e racconta insieme agli affreschi del chiostro di Fra Giuseppe da Gravina la presenza religiosa. Ancora oggi i frati minori francescani abitano il convento cateriniano e custodiscono orgogliosi la storia, la fede e la tradizione anche attraverso i cimeli sacri raccolti nell'antico refettorio. Da più di 80 anni la basilica è affidata alla cura della provincia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria perché sia memoria viva del cammino culturale ed ecclesiale della gente del posto, ma anche del percorso di fede, sostenuto dall'esempio del poverello di Assisi e dall'importanza della comunità. La liturgia di questa 22ª domenica del tempo ordinario ci parla di essenzialità, di quella ricerca profonda del senso della vita, di ciò che è davvero necessario e indispensabile, di quell'essenziale che è il progetto del padre, tante volte però diverso dalle attese dei figli. L'esperienza di Pietro, rimproverato da Gesù perché non pensa secondo Dio, ma secondo gli uomini, è anche la nostra esperienza quando perdiamo di vista l'essenziale, appunto. Quando confondiamo la gloria di Dio con la nostra, quando trasformiamo il ministero in successo, quando siamo preoccupati più della reputazione che della carità e andiamo verso Gerusalemme abbracciando l'ascia di guerra invece della croce della misericordia. Eppure la parola è chiara: seguire Cristo e rinnegare se stessi e anche rinunciare. Saper talvolta perdere, farsi dono, alimentarsi d'amore, aprirsi alla Pasqua.

Presiede l'Eucaristia Sua Eccellenza Monsignor Francesco Neri, Arcivescovo di Otranto. Celebrano con lui il parroco Fran Antonio Giaracuni e Fran Massimo Tunno. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Stefano Antonacci. I canti sono eseguiti dal coro dell'arcidiocesi, diretto dal maestro Monsignor Biagio Mandorino. All'organo il maestro Gianluigi Corsano.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il suo
0: Spirito. Cari fratelli, cari sorelle, benvenuti a questa celebrazione dell'Eucarestia, del mistero pasquale di croce e risurrezione di Gesù nel giorno del Signore. Dinanzi alla santità di Dio, tre volte santo, riconosciamo di essere bisognosi della sua misericordia e chiediamo il suo perdono. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. Le supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si fa beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare. Violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore.

Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce, mi segua. Queste sono le tre condizioni che Gesù pone per essere suoi discepoli. Ma c'è una premessa: se qualcuno vuole. Gesù è colui che ci ama per primo. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ma l'amore a un certo punto esige di essere scelto a sua volta. Io ho scelto te, ma tu scegli anche me. E se qualcuno vuole rispondere alla scelta di Gesù, se uno vuole venire dietro a me, si sente queste tre condizioni attraverso le quali dobbiamo passare tutti. La prima condizione è rinnegare noi stessi. Che vuol dire rinnegarsi? Forse disprezzarsi? Assolutamente no. Il primo dono che ci ha fatto Dio siamo noi stessi. Anzi, siamo tenuti a rispondere del modo in cui utilizziamo le nostre risorse, la salute del nostro corpo, la nostra intelligenza, la capacità di lavorare, di produrre, il nostro tempo. Rinnegare noi stessi è un'altra cosa, è un primo gesto dell'amore. Perché l'amore mette la persona amata prima dell'amante. Quando tu ami qualcuno, di te non ti importa più tanto, ti importa la persona amata e vuoi farla felice. Se hai un familiare ammalato, se hai un amico solo, se hai qualcuno che esige la tua collaborazione, tu per amore rinunci a te stesso, rinunci ai tuoi diritti, rinunci ai tuoi desideri, perché l'amante trova la sua gioia nella gioia della persona amata. Chi ama rinuncia a se stesso. Seconda condizione, prendere la nostra croce. Capiamo cosa vuol dire prendere la croce, noi discepoli, alla luce di quello che è stato prendere la croce per il Maestro. Cosa è stato prendere la croce per Gesù? Ce lo dice il Vangelo di San Giovanni, nel capitolo 13, Gesù, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. La scelta della croce è quella di amare sino alla fine, costi quel che costi, anche se l'amore ti spinge a un certo punto a pagare il prezzo della croce. Sapete, l'amore è forse la cosa più, senza forse anzi, la cosa più bella che esiste, ma l'amore può ammalarsi, l'amore può stancarsi, l'amore può incontrare la ferita, la delusione, il tradimento. E allora dinanzi a questo l'amore a un certo punto può dire basta, non voglio più amare. Ma questa sarebbe appunto la grande tentazione, la grande apostasia, decidere di smettere di amare. Gesù, pur avendo incontrato male in cambio del bene, pur essendo stato lasciato da solo da chi lo aveva seguito, decide di amare sino alla fine. Questa è la sua missione e così ci rivela il Padre. Dunque, prendere la nostra croce significa che anche noi, quando siamo stanchi, quando non ce la sentiamo più, quando vorremmo finalmente pensare un po' a noi stessi, diciamo no, la strada che ha segnato Gesù è quella dell'amore sino alla fine, dell'amore che accetta di pagare anche il prezzo della sofferenza, anche il prezzo della croce. E infine la terza condizione, seguire Gesù, essere suoi discepoli. Noi non seguiamo una dottrina, noi non seguiamo dei principi di morale, noi non seguiamo dei riti, noi seguiamo una persona, noi seguiamo la persona di Gesù e accogliamo il suo insegnamento, il suo esempio, perché ci sta a cuore la sua persona. Il cristianesimo è l'incontro con una persona, il Signore Gesù. Dopo questo incontro tu non sai più pensarti senza di Lui. Il cristiano è uno che non saprebbe mai pensarsi senza Gesù, pur con i suoi peccati e le sue fragilità. E quindi accogliamo tutto il resto, l'esempio, l'insegnamento di Gesù, perché mettiamo Gesù al centro della nostra vita. Questo è il cristiano, colui che segue una persona. Ci sono stati grandi spiriti nella storia dell'umanità. Penso alla grande anima, al Mahatma Gandhi, questo significa il suo nome, il quale era un grande ammiratore, per esempio, del discorso della montagna, delle beatitudini, però non è mai diventato cristiano, perché
gli interessava l'insegnamento di Gesù più che la sua persona. Dunque seguire Gesù significa, al contrario, che noi accogliamo tutto di Gesù perché in primo luogo accogliamo la sua persona. Qual è la conseguenza di tutto questo? E ho terminato. Gesù ci fa una promessa: se noi perdiamo la nostra vita, per causa sua la troveremo. Se noi cioè ci gettiamo nell'avventura della sequela di Gesù sino alle estreme conseguenze, ritroveremo la nostra vita. Cosa significa ritrovarci? Significa ritrovarci conformi al Signore Gesù. Perché questo è il bene per i cristiani, essere uguali al Signore Gesù. Quello che accade nel battesimo, nell'Eucarestia, deve riprodursi nella nostra vita quotidiana. Qui siamo in una splendida chiesa francescana e l'esempio di questa vita perduta e ritrovata nella piena conformità a Gesù è proprio San Francesco d'Assisi, che anche attraverso le stimmate, siamo nell'anno giubilare francescano, è diventato una copia fedelissima del Signore Gesù. Questo significa dunque perdere la vita dietro a Gesù, fidandosi di Lui, e ritrovare la nostra vita, ritrovarci un po' più simili al Signore Gesù come San Francesco. Chiediamo a Dio Padre il dono dello Spirito Santo perché possiamo sempre più amare Gesù, perché possiamo sempre più imparare ad amare come Gesù.

0: rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. In comunione con tutta la Chiesa innalziamo al Padre la nostra preghiera perché ci doni la forza di percorrere con slancio le vie della giustizia e dell'amore.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, perché in questo tempo segnato da conflitti e violenze sappia sempre diffondere con gesti e parole il dono pasquale della pace, affinché siano disarmati i cuori e le menti di quanti sono ottenebrati dal male. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che detengono le sorti e le responsabilità dei popoli, perché seguendo l'insegnamento evangelico sappiano rinunciare al guadagno egoistico e personale, spendendo la propria vita per il bene e i bisogni delle persone loro affidate. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti gli ammalati, gli anziani e le persone che vivono nella fragilità, perché le loro sofferenze, unite a quelle di Cristo, diventino sacrificio vivente e santo per l'edificazione della Chiesa e il bene della società civile. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i cristiani sparsi nel mondo, perché sull'esempio di San Francesco d'Assisi sappiano rinnegare se stessi, prendendo ogni giorno la propria croce per seguire Cristo crocifisso e risorto e servirlo nei poveri e negli emarginati. Preghiamo. Per noi, qui riuniti intorno alla mensa della parola e dell'Eucaristia, perché ci sia donata la forza di annunciare con la vita quanto abbiamo accolto dalla parola di Dio e dall'incontro con i fratelli. Preghiamo.
0: Rafforza la nostra fede, o Padre, perché sappiamo sempre annunciare ai nostri fratelli le meraviglie della Tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Fratelli e sorelle, pregate perché portando l'altare, la gioia e la fatica della nostra vita ci disponiamo a offrire un sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, adore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati. Risorgendo dai morti ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Caterina d'Alessandria, il Padre San Francesco, la Madre Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

Quanto amore c'è nell'Eucaristia. Quanta carità in questo pane diviso infinitamente, spezzato e offerto a tutti. Quanta misericordia nel corpo e sangue di Cristo, nella volontà di Dio di donarsi all'uomo fino al sacrificio della croce. Rinuncia, dono totale, è ciò che Gesù chiede a Pietro e a quanti vogliono seguirlo, a coloro che scelgono di mettersi dietro di lui. Eh sì, è un progetto fuori dalle logiche umane, è la strada di chi prende la croce, la via di chi non cerca di spartirsi la gloria, ma sa condividere il sacrificio, di chi è certo che perdere non sia semplicemente rassegnarsi, ma possa significare trovare un tesoro, costruire il regno, moltiplicare l'amore.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
0: Vendiamo.

0: ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: (335) 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana:
4: 335 12 43 722.
0: Per voi resta aperta la chat come sempre: 335

0: Ed eccoci nuovamente in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana, dallo studio 9. Ancora un saluto da Andrea De Angelis, grazie ad Orazio Coclite per la cronaca della messa che abbiamo seguito assieme dalla Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, una santa messa celebrata dall'arcivescovo di Otranto, una Otranto dove saremo anche questo settembre come media partner al Festival Internazionale dei Giornalisti del Mediterraneo, che avrà inizio tra due giorni, il 1° settembre, e si concluderà la sera di venerdì 4 settembre. Collegamenti in particolare da Otranto al mattino a Radio Vaticana con voi intorno alle 9.45, poi alle 16.45 circa all'interno de Il Mondo alla radio, anche poi post sui nostri canali social e articoli su vaticannews.va. A proposito di social, vi consiglio di iscrivervi, se non l'avete già fatto, al nostro canale WhatsApp, quello di Radio Vaticana, è del tutto gratuito, basta cercare Radio Vaticana IT e con un clic ci si iscrive, si hanno in anteprima contenuti, immagini e poi ovviamente anche tutti quelli che sono i nostri podcast, compresi quelli dei radiogiornali come quello che trasmetteremo in diretta come ogni giorno dell'anno, nessuno escluso, alle 14 il notiziario della Radio Vaticana 365 giorni all'anno. A proposito di notizie, tra un attimo daremo un'occhiata alle ultime info che arrivano dalle agenzie, ma prima saluto e ringrazio Daniele Giorgi, il nostro tecnico del suono, e Don Carlo Abate che mi ha raggiunto in studio. Don Carlo, tra l'altro, neo direttore, dal 1° settembre entrerà in carica dell'ufficio per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma, nominato quest'estate da Papa Leone. Il 1° settembre dunque inizierà questo nuovo capitolo della tua vita. Don Carlo, grazie per essere con noi e auguri.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, grazie degli auguri e delle preghiere soprattutto.
0: Ci uniamo in preghiera per questo incarico così prezioso, sono sicuro che lo fanno anche le tante e tanti che sono all'ascolto, e permettetemi di dire che il nostro saluto giunge questa domenica soprattutto a chi ci segue in una condizione di fragilità, sia essa fisica o psichica o di solitudine. Radio Vaticana anche questa domenica è con voi. A proposito delle notizie, non possiamo non guardare Nepal e anche al bilancio di morti e soprattutto dispersi che è arrivato nelle ultime ore dai media statali cinesi. Sono, pensate, solo in Cina 546 i dispersi per la catastrofe di pochi giorni fa, sono 2500 i dispersi invece nel Nepal. I morti accertati finora nei due paesi sono 750, ma si teme un bilancio di circa 4000 vittime, visti i numeri, così come sono 4, se non più, i miliardi di dollari necessari per la ricostruzione. Volgiamo lo sguardo però anche al continente americano, perché nella notte sono stati rilasciati ad Haiti 6 bambini e sono state rilasciate 7 donne, parte del gruppo di una cinquantina di persone sequestrate la scorsa domenica 23 agosto, durante il massacro in un sobborgo della capitale dove sono state uccise decine di persone. Noi non ci dimentichiamo mai di Haiti. A proposito di quanto accade lì, l'ONU chiede indagini imparziali mentre denuncia oltre 1400 vittime solo negli ultimi mesi. E poi stiamo per collegarci con Castel Gandolfo. Ieri sera, Don Carlo, abbiamo visto questa processione del Santo Padre, lo abbiamo visto a bordo del battello sul lago, ancora una volta un messaggio di pace, ha incoraggiato tutti ad avere il desiderio della pace, e poi ha detto il perdono non è, nella messa celebrata sempre a Castel Gandolfo, ingenuità o debolezza.
1: Intanto ieri il Papa ha fatto un atto di affidamento alla Madonna proprio per chiedere il dono, che è un bisogno, una necessità e un'esigenza impellente, quello della pace, perché stiamo vivendo tutti dei momenti veramente di follia assoluta, quindi ha affidato tutti gli uomini alla Madonna, perché veramente chi governa possa portare, possa contribuire efficacemente al dono, alla pace. In secondo luogo, oggi il perdono, la bontà, la rendevolezza, la mitezza sembra che siano veramente segni di fragilità, di debolezza veramente umana, di viltà, per cui oggi prevale la logica della forza, dell'autorità, dei muscoli, no? Oggi. Invece ecco, il perdono è un segno tutto al contrario, un grande segno di vittoria, è un segno proprio di profonda umanità e di profonda appartenenza a Cristo. Sono state le sue ultime parole, no? Perdona loro perché non sanno quello che fanno, tutto è compiuto. Quindi non è stato un gesto assolutamente di debolezza, ma è stato un grande gesto di coraggio e di profondo amore.
0: Sono le 11:55, tra poco entreremo anche in videocronaca. Vi ricordo che stiamo per collegarci con Castel Gandolfo per recitare assieme la preghiera mariana dell'Angelus e poi ascoltare le parole del Santo Padre. Restituisco per pochi istanti la linea alla regia.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, un cordiale saluto da Andrea De Angelis. Bentrovate, bentrovati a quanti ci seguono in radio e in videocronaca su Radio Vaticana, Vatican News. Un saluto anche a tutte le radio collegate in Italia con noi, a chi ci sta ascoltando e vedendo attraverso i canali social. Vediamo le immagini che ci portano nella piazza che ben conosciamo ormai di Castel Gandolfo, l'ennesimo Angelus estivo lì per Papa Leone. Oggi nel piccolo comune laziale sono 32 gradi, sole e caldo dunque. La piazza è gremita di fedeli, di pellegrini, di romane, di romani. Abbiamo visto già qualche bandiera, anche uno striscione con scritto benvenuto Papa Leone inquadrato in questo momento, e oltre al simbolo del comune di Castel Gandolfo c'è anche quello dei salesiani. Sappiamo che i salesiani infatti da 100 anni, dal 1926, si trovano proprio nella chiesa che si trova in questa piazza dove ha sede anche il Palazzo Apostolico. Ieri il Papa a Castel Gandolfo ha voluto pregare ancora una volta per la pace, e nella chiesa di Maria Santissima del Lago appunto ha celebrato la Santa Messa, ha invitato tutti al perdono, a essere coraggiosi, a credere in una rotta che possa portare altrove, navigare verso quella che è la meta desiderata, che non è mai la guerra, dove non vince mai nessuno. E poi anche a bordo del battello, nella processione sul lago, il Papa ha incoraggiato tutti ad avere il desiderio della pace. Io ringrazio per essere con noi in studio Don Carlo Abate, neo direttore, entrerà in carica il 1° settembre, tra meno di 48 ore, dell'ufficio per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma, nominato poche settimane fa per questo incarico proprio dal Santo Padre. Don Carlo, ancora buongiorno.
1: Buongiorno a te Andrea, buongiorno a voi tutti, grazie.
0: Vediamo appunto il sole che illumina la piazza. Ricordiamo che come ogni domenica tra pochi istanti potremo recitare assieme la preghiera mariana dell'Angelus assieme al Papa, e poi ascoltare le sue parole sul Vangelo odierno e quelli che poi saranno presumibilmente degli appelli anche per quanto riguarda, ci ha abituato così il Santo Padre, lo scenario internazionale. Vediamo appunto tante persone anche con dei cappelli e con degli ombrelli per ripararsi dal sole, non potrebbe essere altrimenti visto che il termometro supera anche oggi i 30 gradi in questa seconda e ultima parte di estate, di una stagione estiva, l'ultima domenica di agosto, la 22esima domenica del tempo ordinario, in cui la Chiesa ricorda San Felice, sacerdote, martire sulla via romana in questa giornata appunto il 30 di agosto, un giorno in cui una volta la Chiesa ricordava invece Santa Rita, adesso si celebra il 23 di agosto. Ma vediamo il Santo Padre avvicinarsi al microfono, andiamo dunque in quel di Castel Gandolfo.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ciò che afferma è molto lontano dalle nostre attese di un Messia trionfatore e potente, con il cui aiuto sconfiggere e calpestare i nemici. Già avevano avuto modo, nel tempo trascorso con lui, di stupirsi di tanti suoi gesti e parole. Quest'ultimo messaggio, però, va davvero oltre ogni previsione. In particolare, Pietro manifesta il suo dissenso e rimprovera Gesù dicendogli: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». poco prima riconosciuto in lui il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora invece, sorpreso e forse deluso da ciò che sente, in contrasto con la bellissima professione di fede che ha appena fatto, lo rimprovera. Sembra dirgli: sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo. Il suo è un moto di zelo, certamente animato da amore sincero, e non di meno ci fa riflettere. Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio, specialmente quando sono molto lontani dalle nostre. Allora la tentazione è di pensare, contro ogni logica di fede, che sia il Signore a sbagliare, o peggio ancora, a non ascoltarci o a non interessarsi di noi. Di fronte a questa incertezza, Pietro, pur nella sua impulsività, ci insegna due cose importanti. La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. La seconda, però, è di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese. E la grandezza del primo degli apostoli si manifesta anche in questo. Gesù gli risponde: va dietro a me Satana, e spiega a lui e agli altri discepoli che per calcare le sue orme dovranno rinnegare se stessi, prendere la loro croce e seguirlo. Pietro lo farà. Dopo averlo ascoltato, accetterà la sfida e rimarrà fedele alle parole di Cristo, che ha riconosciuto come suo Redentore per tutta l'esistenza fino a martirio. Chiediamo allora al Signore di avere anche noi, nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera, la stessa sincerità di Pietro, nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini.
3: Fiat mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
3: ut ineficiam conoscebus Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Et sunt nunc et sunt
2: in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshkov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate. Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari e chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza. Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione. Continuiamo a pregare per la pace. Sant'Agostino, la cui memoria abbiamo celebrato in questi giorni, diceva che la pace è simile al pane del miracolo che cresceva nelle mani dei discepoli mentre lo spezzavano e lo distribuivano. Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti. On Tuesday, we celebrate the World Day of Prayer for the Care of Creation. This marks the beginning of the season of creation, observed by Christians of various denominations, whose theme this year is living water. As I recalled in the message for this day, caring for our common home calls for a conversion of heart, so that what has been used to bring about destruction may instead be directed toward life. I invite everyone to join in prayer and action that we may become channels of the living water of God's peace, refreshing our wounded world. Saluto tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini di vari paesi. In particolare do il benvenuto ai partecipanti alla manifestazione benefica Run to Rome. Ai giovani che hanno vissuto il cammino della Via Lucis itinerante, al gruppo dei devoti, scusate, al gruppo dei devoti della Madonna dei Miracoli di Corbetta e ai motociclisti presenti per il loro tradizionale incontro annuale. Ringrazio le forze dell'ordine e quanti hanno contribuito al mio soggiorno estivo qui a Castel Gandolfo, come pure al servizio a tutela della sicurezza durante gli incontri con i pellegrini. Tante grazie. E invio il mio cordiale saluto ai fedeli che seguono l'Angelus da Piazza San Pietro. E a tutti auguro una buona domenica.
1: Il pensiero del Papa è andato ad Haiti e poi ancora alla terribile alluvione che ha colpito il Nepal e e la Cina. Il pensiero è andato anche a chi sta vedendo l'Angelus in quel di Piazza San Pietro sui maxi schermi. E poi avete potuto vedere, per chi ci segue in videocronaca, o sentire, per chi invece lo fa attraverso la radio, c'è stato un momento di pausa poco prima che il Papa salutasse un gruppo di motociclisti, semplicemente i folli che teneva in mano Leone. Due pagine si erano probabilmente sovrapposte e sono cose che capitano anche al Santo Padre, che poi appunto ha detto scusate, ha ripreso dopo pochi secondi. In questo momento saluta le persone presenti vicino alle transenne, e il Papa dunque saluta anche Castel Gandolfo. Ha voluto ringraziare non a caso tutti coloro che hanno permesso un soggiorno in sicurezza, le forze dell'ordine, anche la sicurezza dei pellegrini, quando ci sono stati degli incontri e dei momenti di preghiera e di devozione, dei momenti liturgici quali quelli vissuti ieri sera, e ovviamente anche quanto stiamo raccontando adesso in diretta in inglese. Poi il Papa ha voluto anche fare un riferimento alla giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Ma al di là di quello che noi definiamo post Angelus, intanto il Papa si trova a bordo della golf car per il consueto saluto alle persone presenti in piazza. Don Carlo, il Santo Padre ci ha ricordato e ha posto Pietro come esempio e riferimento per questo: non dobbiamo mai interrompere mai il dialogo con Dio, anzi, proprio quando abbiamo difficoltà a comprendere ciò che ci chiede, dobbiamo avere fiducia in Lui. La fede è anche questo.
2: Ma quello di Pietro certamente è stato un atteggiamento umano, forse il più corretto possibile, perché Pietro si è comportato come una persona che sinceramente nel suo cuore amava Gesù, quindi si è messo quasi a livello di protezione, quasi voleva difenderlo, no? No, no, questo non accadrà mai, ma non è tanto la parola, e quindi umanamente ci sta, perché è stato proprio un gesto proprio di amore, di protezione nei confronti del Signore, che aveva proclamato poc'anzi quello che sarebbe stato il suo destino sulla croce e sul Calvario. Quello che colpisce nelle parole di Gesù non è tanto il fatto di che lo appella Satana, quando pochi giorni prima l'aveva appellato tu sei Pietro e su questa pietra ti dirò la mia chiesa, ma quello che colpisce, che ci fa riflettere, è quel stai dietro a me. Perché quando ci succede una contraddizione, piccola o grande che sia, nella vita quotidiana di tutti i giorni, è chiaro che noi entriamo un po' nella confusione, no? Del dire ma come mai, Signore, questo non ce l'ho. Quindi siamo noi che in qualche modo stiamo chiedendo inconsciamente, involontariamente al Signore, conducimi sulla strada che voglio io. Quindi io precedo il Signore. E Gesù dice stai dietro a me. Perché io non ti dico che ti sollevo dalle sofferenze, perché questo no, però ti dico stai da me, fidati della strada che io ti indico. Quindi è un mettersi alla sequela di Cristo e non fare quello che imporre a Cristo e chiedere a Cristo quello che io voglio fare. Ecco, questo è stato sicuramente l'atteggiamento di Pietro. Ci siamo tutti noi in Pietro, in questo suo atteggiamento. Quindi credo che esplode la sua massima umanità, esplode la sua massima sincerità del cuore. Quindi, e Pietro è stato educato gradualmente anche lui a capire che cosa significa essere alla sequela di Cristo.
1: Questa capacità, attitudine, questo tendere verso ciò che hai appena detto, Don Carlo, non dobbiamo, correggimi se sbaglio, considerarlo come fosse un interruttore on o off, cioè o lo sono o non lo sono, ma è anche una ricerca, è anche un tentativo di, è anche un riuscire ad esserlo in alcuni momenti e non riuscire a farlo in altri. L'importante è cercare di, non a caso spesso ricordiamo che la fede stessa è una ricerca continua.
2: Allora, nessuno di noi nasce imparato nelle cose ordinarie e quotidiane, nessuno di noi nasce già maturo nella fede, è un cammino, per cui quel tendere a quella perfezione non vuol dire, perfezione non significa che non devi sbagliare mai, perfezione vuol dire perseveranza, nel senso, come dicevi tu, ricerca, vuol dire scommettere sulla fede, scommettere sul Signore, che comunque come padre sa dove portarti. È un esercizio che, a cui nessuno di noi, ripeto, nasce già preordinato. Lo acquisiamo giorno per giorno attraverso i sacramenti, attraverso le vie della Chiesa, attraverso l'educazione, attraverso le prove stesse che la vita ci mette a disposizione. Quindi è chiaro che avere la fede non vuol dire io credo in Dio, punto, ma significa ogni volta rinnovare, ogni volta riconfermare, ogni volta ricominciare da capo. Può esserci forse di conforto a tutti, guardate, il peccato non è cadere per terra, perché quello noi lo facciamo 70 volte 7 al giorno. Il peccato è rimanere per terra e non rialzarsi più. È quello che ci diceva anche Papa Francesco, che costantemente diceva: guardate, non smettete mai di credere che Dio perdona e non si stanca mai di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo e pensiamo che Lui non ci perdoni.
1: Sono le 12:19, il Papa ha fatto rientro nel Palazzo Apostolico, si è concluso questo giro sulla Golf Car e i fedeli, i pellegrini lasciano lentamente la piazza di Castel Gandolfo. Noi restituiamo la linea alla regia, ringraziamo chi ci ha seguito in video cronaca e tra pochi istanti proseguiamo qui su Radio Vaticana.

0: Le 12.20 sempre in diretta, dunque abbiamo seguito l'Angelus di Papa Leone in quel di Castel Gandolfo, poche decine di chilometri separano il comune laziale dalla città del Vaticano, un paio di gradi separa la temperatura di Castel Gandolfo da quella a Roma in Vaticano, 32 nel comune laziale, 34 nella capitale italiana, ed erano comunque tante le persone, Don Carlo, sia lì ma tante anche in piazza San Pietro a vedere il Papa sui maxischermi.
1: Mi colpisce molto questa cosa perché ripenso a, solo a dirlo mi vengono i brividi, 26 anni fa, correggimi, quando nel giubileo, per chi l'ha vissuto se lo ricorda, nella giornata mondiale dei giovani
0: a Tor Vergata,
1: a Tor Vergata, 2 milioni di persone, di ragazzi, Giovanni Paolo II disse, adesso non ricordo le parole esatte, ma senza da questo, che cosa siete venuti qui? Chi cerca, siete venuti qui a cercare chi? Come per dire, il senso era, siete venuti a vedere me, ma certamente, umanamente ci sta, ma voi siete venuti a cercare Cristo. Voi forse non vi rendete conto, forse neanche lo immaginate, ma voi non state, siete qui, certo vedete me, ma voi siete qui per cercare Cristo. Quindi tutta questa gente che in piazza San Pietro comunque non ha rinunciato, tutta questa, ai 34 gradi, nonostante 34 gradi, tutta quella gente che comunque sta lì chissà da che ora con i 32, col sole in testa, picco, è proprio la ricerca, sì, ovviamente voglio vedere il Santo Padre, però fondamentalmente cerco Cristo.
0: Tra l'altro, grazie al nostro archivio vado a leggere, ci furono delle temperature record proprio in quei giorni che tu sei andato a ricordare, forse la memoria allora non ti tradiva, perché la GMG del 2000 a Tor Vergata si svolse tra il 19 e il 20 agosto del 2000,
1: sì.
0: E la temperatura massima che si registrò in particolare il 19 di agosto fu di 39 gradi a Roma, e durante la veglia il pomeriggio la temperatura, quindi il sole andava ormai a tramontare, era di 33 gradi con un'umidità al 71%, quindi chi siete venuti a cercare, aperta parentesi, con 33 gradi all'ombra, verrebbe da dire, 2 milioni di persone. Tra l'altro a Tor Vergata poco più di un anno fa abbiamo assistito nel corso del giubileo del 2025 a un altro incontro meraviglioso dei giovani con Papa Leone, e assisteremo la prossima estate alla GMG e quindi in quel di Seul, e quindi insomma i giovani rispondono con la presenza, ancor prima che con le parole.
1: In questi giorni, credo che si conclude domani, c'è il pellegrinaggio diocesano di Roma a Lourdes, dove comunque sono presenti tantissimi giovani, quindi la pastorale giovanile della diocesi di Roma è chiaro che ha dato una risposta proprio di senso a questa vita che passa a volte attraverso la croce, passa attraverso la sofferenza, passa attraverso, non è la croce in se stessa che dà forza, ma chi l'ha portata, ecco, quindi è Cristo. Allora, questo bisogno di persone che sfidano il caldo, 39 gradi come accennavi tu, 26 anni fa, i 34 di Roma, 32 di Castel Gandolfo, questo incamminarsi nonostante tutto è proprio un bisogno di dare risposte a una vita che ci sta sfuggendo di mano, perché inondazione da una parte, terremoti da quell'altra, guerra a destra, guerra a sinistra, guarda, lui ha fatto l'accenno, ha parlato di Haiti, quello che sta succedendo, ecco, nel mondo, stiamo perdendo veramente il senso della vita. Allora questo bisogno anche di incontrare, sì, di vedere il Papa fisicamente come uomo, ma oltre quello c'è proprio il bisogno di Cristo, eh?
0: È stato un forte appello, giustamente sottolineavi Don Carlo, quello del Papa per Haiti. Noi con un pizzico, un granello di sabbia, di sano orgoglio, sottolineiamo a nostra volta che come Radio Vaticana spesso parliamo di Haiti, laddove risulta essere in realtà uno di quei conflitti armati troppo spesso dimenticati anche dal mondo della comunicazione, e il Papa oggi il primo appello l'ha voluto rivolgere proprio per il paese. americano. Stiamo per concludere questa nostra diretta, prima però ancora una riflessione con te, Don Carlo, su questa estate che va a chiudersi. Sappiamo del tuo, abbiamo parlato dei giovani, ma del tuo operare, della tua capacità di saper ascoltare anche chi è più anziano tra noi, le cittadine e i cittadini più anziani. D'estate, diciamolo, abbiamo un paio di minuti, si moltiplicano le iniziative per gli anziani soli in città. Finisce l'estate, non è che si corre il rischio che ci si dimentichi di queste persone, perché la solitudine non conosce stagione. È vero, d'estate le città a volte fanno paura per le attività chiuse, però l'anziano ha bisogno sempre di...
1: Il rischio che ci si dimentichi degli anziani a estate finita c'è, come c'è stato il rischio che puntualmente ogni estate ci si dimentichi degli anziani all'inizio dell'estate. Qui non si tratta però di ricordare, di collocarli in un tempo più o meno. È il rischio proprio che la cultura dello scarto va combattuta. Il cammino di cui parlava Papa Francesco, il cammino è ancora lungo, il cammino è ancora difficile. L'anziano è solo sempre, a prescindere dall'estate o dall'inverno. Ci sono delle situazioni veramente drammatiche che si accavallano anche a susseguirsi anche di situazioni economiche. È difficile per tante situazioni, ecco, tu parli degli anziani, io ti parlo di una fragilità che può essere anche estesa a quegli anziani. Evitiamo, cerchiamo di evitare tutti insieme che la vita sia vita e non sia sopravvivenza. Ecco perché il rischio a cui noi stiamo andando è proprio questo. Stiamo andando incontro a dei grossi pericoli in cui non si vive ma si sopravvive. In troppi, molti casi questa cosa purtroppo si sta già verificando.
0: Grazie Don Carlo Abate, ancora auguri per quanto deciso dal Papa, che lo ricordiamo ti ha nominato direttore dell'ufficio per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma. Inizierai questo incarico il 1 settembre, dunque tra, aiutatemi, 36 ore per la precisione, a lei.
1: Piccola correzione, è pastore della salute.
0: Della salute.
1: Che è un po' più esteso come termine, sì.
0: Pastorale della salute, okay. Sì. Abbiamo detto pastorale sanitaria, okay. Della salute. Siamo precisi anche perché giustamente è un ambito questo dove la precisione fa la differenza. Okay. Grazie ancora Don Carlo, grazie a Daniele Giorgi, al di là del vetro, e Luca Rossi, i nostri tecnici del suono. Da Andrea De Angelis un saluto e viva, buona domenica, restiamo insieme alle 2 GR.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: I'm John Mayer and I'm ready to be a star.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla.

0: beautiful. Thank you very much, people.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
4: 24 ore su 24.
3: Ascoltaci in digitale sul

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Un saluto da Romano Scaramucci a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te, ultima domenica di agosto e 22esima domenica del tempo ordinario. Potremmo dire che il titolo della lettura di oggi, che tra poco faremo insieme, è questo: la logica di Dio. Dio ha una sua logica, naturalmente. Questa la lettura dal Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 16. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Il passo evangelico che abbiamo letto insieme è la diretta continuazione del brano della domenica passata. Sono due parti di un medesimo episodio che apparentemente presenta due aspetti contrastanti: la fede di Pietro da una parte e la sua incomprensione del mistero della croce da quell'altra. L'autorità affidata a Pietro e il rimprovero rivoltogli da Gesù. Da una parte quindi la debolezza di Pietro e dall'altra invece il suo essere pietra, roccia fondamentale per la Chiesa. Con questo si vuol dire che Pietro è così per grazia, in virtù di una elezione divina e non per le sue qualità naturali. Ma nel passo che abbiamo letto c'è anche dell'altro. Matteo, l'Evangelista, vuol farci percorrere un cammino della fede in Gesù, Gesù Messia, fino alla fede nel figlio dell'uomo sofferente. Invece c'è incredulità da parte delle folle, ma c'è anche incredulità da parte degli stessi discepoli. Si può infatti accettare che Gesù sia Messia, ma rifiutare che poi debba soffrire. Si può confessare che Gesù è figlio di Dio e tuttavia però non accorgersi che egli è un Dio crocifisso. Prigioniero ancora della logica degli uomini, il discepolo tenta di impedire che Gesù si conformi alla logica di Dio. E allora, come abbiamo visto, Gesù risponde al discepolo con la stessa esclamazione che troviamo nei racconti delle tentazioni: «Vai dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini». In ambedue i casi, quindi sia nelle tentazioni come qui anche nelle parole di Pietro, viene proposta a Gesù una scelta messianica che rifiuta le vie di Dio per percorrere le vie degli uomini. È chiaro a questo punto che cosa significhi veramente seguire Gesù. L'imperativo che ancora una volta gli ricorda ai suoi discepoli è questo: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e poi mi segua. Rinegare se stessi, quindi. Rinegare se stessi significa rinunciare alla propria idea di Dio, per accettare invece quello che Gesù dice a tal proposito: non più un Dio glorioso, potente, ma un Dio che si svela nell'amore, nel dono di sé. Ma potremmo anche dire che rinnegare se stessi significa cambiare la logica della propria esistenza. Non più una vita vissuta a vantaggio proprio, ma una vita vissuta in dono, una vita che è dono. E questa fondamentalmente è proprio la logica della croce, sia per Gesù sia per i suoi discepoli. I santi della prossima settimana.
settimana che va dal 30 al 5 di settembre. La Chiesa ricorda Santa Gaudenzia il 30 agosto, il 31 San Raimondo, il 1 settembre Sant'Egidio, il 2 San Licinio, il 3 settembre San Marino, il 4 Santa Ida e il 5 settembre San Vittorino. E allora oggi, come sempre, ricordiamo un santo e oggi ho scelto di ricordare insieme San Raimondo, che si festeggia il 31 agosto. Raimondo nacque insieme al nuovo secolo, il XIII, ed esattamente nell'anno 1200 a Portel, vicino a Barcellona. Gli venne dato il soprannome di Nonnato perché venne estratto dal corpo della madre morta durante le prime doglie del parto, nella Spagna occupata dai Mori o Arabi. Raimondo Nonnato entrò nell'ordine dei mercedari che si dedicavano alla liberazione dei cristiani catturati dai Mori. Recatosi in Algeria, si offrì schiavo lui stesso in cambio della liberazione di un infelice. Inoltre, in questo modo gli sarebbe stato più facile raggiungere il cuore di quei poveretti. In questa sua nuova posizione, dunque, soffrì crudeli sevizie. Gli perforarono le labbra con un ferro rovente per poi chiudergliele con un lucchetto. Ma Raimondo continuò prodigiosamente a incitare gli schiavi a perseverare nella fede e a predicare tra gli infedeli l'amore fraterno. Appena liberato, tornò in patria, dove Papa Gregorio IX lo consacrò cardinale e lo volle come suo consigliere. La morte lo colse però prima ancora che partisse per Roma nell'anno 1240. San Raimondo è protettore delle ostetriche, quindi auguri a tutti coloro che portano questo nome, ma anche buon onomastico per Ramon, lo spagnolo, per il femminile Ramona. E infine auguri anche a tutti coloro che portano i nomi che ho appena ricordato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a ricordare quali fatti e quali misfatti sono accaduti nel nostro territorio tanti e tanti anni fa. Era il 30 agosto del 1377 quando il popolo aretino insorge contro il vescovo Giovanni II Albergotti, che aveva tentato di riportare la città al potere della Chiesa e, assaltate le case della sua famiglia, ne uccide due fratelli mentre il religioso riesce a salvarsi rifugiandosi presso i Tarlati. 31 agosto 1385. Jacopo, Guido e Pietro di Pietramala fanno resa del castello della Montanina con sottomissione e domanda di accomandigia al comune di Firenze. E veniamo al 1 settembre, primo giorno del settembre del 1304. Cinus, rettore della chiesa di Sant'Angelo de Succhio a Metelliano di Cortona, è accusato di adulterio con Chiara di Apparuccio dal di lei marito Bonavene e condannato dal vicario generale di Ildebrandino, vescovo di Arezzo. 2 settembre, il legato imperiale Rainaldo conferma con lodo la dipendenza di Anghiari e Montorio dall'impero, salvo i diritti di Camaldo. Recatosi poi a Borgo San Sepolcro, concede l'investitura imperiale alla locale abbazia. 3 settembre 1222, i ghibellini aretini si impegnano

e infine 5 settembre 1312 a Cortona Arrigo VII è acclamato nella piazza del comune e riceve dai sindaci 1000 fiorini d'oro con la supplica di riservare la città alla Camera Regia per servire soltanto l'imperatore. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Giovanni Papini. Chi non ha mai desiderato, almeno una volta in vita sua, ad essere un santo, è tutt'al più una bestia. Ed eccoci all'angolo musicale che come sempre chiude il nostro incontro e programma settimanale. Ho scelto per voi una canzone di Francesco Guccini. A dir la verità ne avevo scelta una anche poche settimane fa, ma credo che in questo periodo qualsiasi programma televisivo, qualsiasi pagina social o anche altri mezzi di informazione parlano continuamente di questo grandissimo autore, cantautore italiano, faccia piacere ascoltare una sua canzone. E quella che ascoltiamo oggi è intitolata Quello che non. È il pezzo d'apertura dell'omonimo album uscito nel 1990 e diciamo uno dei brani ideali che dimostrano non soltanto il genio di scrittura ma anche il genio di musica che era Francesco Guccini. Un arpeggio di chitarra in apertura che poi si aggiunge rapidamente al suono di un'armonica che ne fa uno dei brani più dilaniani di Francesco Guccini, che più volte ha riconosciuto di essere un po' discepolo di Bob Dylan, anche se soltanto ai suoi inizi di carriera, ma poi anche successivamente, come appunto in questo brano, Francesco Guccini si rifà alle melodie del premio Nobel americano. Con questa canzone Guccini approda, potremmo dire, al nichilismo, ripete tante volte non siamo, non siamo, non siamo, sembra la conclusione disperata di qualcuno che prova e riprova ma il senso del vero non trova, come dice la canzone. Forse la conclusione, o chissà, l'inizio di un percorso alla ricerca di un significato ultimo della realtà. Allora ci ascoltiamo Quello che non di Francesco Guccini e come sempre Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao e a risentirci.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: fatto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme, pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: 3, 2, 1, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: ragazzi, eccoci di nuovo insieme a Radio Fa Buon Sangue, ma è sempre, sempre, sempre quella serata del 20 agosto, e visto che siamo nella settimana, ma qui abbiamo con noi Max Cavallari al telefono. Ciao Max!
1: Enrico, ciao, ma che bello quando ti sento, guarda, sono pieno di gioia.
0: Anch'io.
1: Questa radio poi è fantastica.
0: Benvenuto
1: veramente.
0: A Radio Fa Buon Sangue intanto, sai?
1: Grazie, grazie, una radio fantastica.
0: Aspetta,
1: veramente.
0: No, le volevo dire, siccome già noi ci sentiamo da tanti anni, insomma, ormai
1: sì,
0: sei un amico, però volevo chiederti, non te l'ho mai chiesta sta cosa, c'è stato un momento preciso in cui nella vita hai capito che avresti fatto ridere la gente?
1: Ma sì, quando facevo ridere a scuola gli amici, i compagni, nei bar, e quando nei bar arrivava tanta gente si formava la fila, quando con Bruno nei bar iniziavamo a fare, mettevamo in scena le barzellette e si era creata questa fila di gente. Allora ho detto, ma cavolo, ma qua allora è una cosa seria. E dopo infatti Bruno poi ha lasciato la scuola, che era insegnante, perché arrivava tanta gente, i locali si riempivano, le macchine, cioè era diventato un fenomeno incredibile, no? La gente. E poi soprattutto anche Bruno, che lui insegnava a scuola, e invece di insegnare la lezione lui faceva cabaret, faceva di teatro, e quando suonava la campanella i ragazzi erano incazzati, dicevano no, vogliamo stare qua ancora, prof, che lui era insegnante di educazione fisica, ma però lui faceva sempre
0: insomma, perché poi come sempre la gente, insomma, il mestiere del comico, il pubblico pensa che uno salga sul palco, racconti quattro cagate e la gente si diverte, invece in realtà ci sono anni di gavetta, serate, viaggi, no? Alberghi, no?
1: Ma assolutamente sì, è tutto diverso. Tanti mi dicono, ma anch'io faccio ridere gli amici al bar, posso? Fai ridere quando devi fare la piazza con due ore, un'ora e mezza, e hai fatto il viaggio, hai la disinteria, hai mal di testa, hai mal di denti, hai mal di pancia, hai la congestione, hai litigato con la fidanzata ti ha lasciato.
0: Le sappiamo queste cose, no?
1: Mamma mia!
0: È come, dai, un po' un comico. Dai, l'esperienza vuole come avesse un pulsante, no? Della risata incorporato, cioè lui preme il pulsante e cerca di far ridere la gente. Questa è sembra facile, ma non è facile.
1: No, assolutamente. Poi Enrico, guarda, io quando posso essere arrabbiato, incazzato, mal di testa, salgo sul palco, si apre il microfono e guarisci, cioè non ti basta. C'è solo il pubblico e questa è la missione. E sarà il karma, sarà Dio, sarà non lo so, ma quando tu nasci comico queste cose le senti, le provi e non c'è verso, si apre il microfono.
0: Ma con tutte le serate, i film, le cose che hai fatto in tantissimi anni, c'è una situazione assurda, incredibile, che ti è capitata durante appunto un film, una serata? Che
1: ma sì, serate tante, adesso non so se posso dirlo, però
0: no, ma insomma che si può dire?
1: No, mi è capitato una serata che mi hanno chiamato, poi ho detto vabbè, vado a fare la serata. Si avvicina uno e mi dice, oh, mi raccomando, non fare troppo ridere. Cioè, allora, che cazzo mi hai chiamato a fare? No, perché sai, noi siamo testimoni di Geova, ok, però non possiamo ridere troppo, cioè possiamo ridere ma non troppo. Allora quando i bambini ridevano, no, fai finta che non lo devo.
0: Vabbè, ascolta, stai lì un secondo che andiamo con un po' di musica e poi torniamo con te, Max Cavallari, il nostro grande amico, insomma il mio amico, perché ci conosciamo veramente da tantissimi anni. Però adesso andiamo con la musica.
2: Jerry Calà.
3: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue, mi raccomando, donare il sangue fa bene a voi e agli altri, quindi date una mano, anzi il braccio. Radio Fa Buon Sangue.

0: insieme con Max Cavallari, Fichi d'India. Chi non lo conosce, inutile che lo presenti, perché tanto ormai anche la sua voce, quando lo sentirete adesso, dice: ma è proprio lui. Sì, è lui. Ciao Max.
1: Ciao Rico, mamma mia, sempre bello sentirti.
0: Eccoci di nuovo, dai, insieme.
1: Sei un DJ, anch'io ho fatto tanta radio, radio DJ.
0: Lo so.
1: La radio è la cosa più bella del mondo, guarda. Lo diceva Maurizio Costanzo, mi fa: guarda, la radio, fai la radio, fate la radio, perché lui faceva la radio, veramente.
0: Sì, ma è vero. Ascolta, prima parlavamo col rapporto con il pubblico, però tu quando entri, cioè prima di salire sul palco, hai ancora adesso un po' di tensione o sei nella fase ormai, vabbè, qua vado su tranquillo?
1: No, Enrico, guarda, quando salgo sul palco, anche dopo 30 anni, sento le farfalline nello stomaco ogni sera, come quando ti innamori, no? Perché il giorno che non ce le senti più è finito e basta. Quindi sento ancora le farfalline, le emozioni, il pubblico è diverso ed è quella cosa che quando poi ti fermi ti manca. Noi ne sappiamo qualcosa, che quando ci manca il palco, vero Enrico? No?
0: Certo. Siamo nella settimana di La Spezia, nella settimana del 20 agosto, di Riso fa buon sangue. Siamo al telefono con Max Cavallari, perché comunque insomma è sempre importante che lui ci sia quando c'è Riso e Radio fa buon sangue. Ascoltami Max, ma alla fine poi ridere fa bene, no?
1: Certo, ridere fa bene al cuore, ridere fa bene al sangue, ridere è un'antica ricetta medica e ridere è importante. Infatti saluto tutti i clown che sono in corsia negli ospedali, perché anche quelli che i malati portano questo sorriso, e loro è una cosa importante. Quindi ridere fa buon sangue, ma è anche importante, perché fa bene al cuore.
0: Ascolta,
1: è vero?
0: Certo, ma se dovessi spiegare a una persona che non è mai venuta a vedere uno spettacolo di cabaret, è impossibile, e non ti è mai venuta a vedere, cosa gli puoi dire per dirgli: beh, vieni a vedermi perché?
1: Ma innanzitutto vieni a vedermi perché comunque se non vieni non sei fico, primo. Secondo, perché c'era la signora Aga che ti deve conoscere. Ma che se non vieni, ti ricordi quando ho fatto volare la scarpa?
0: Mamma mia, a Colonia Veneta hai lanciato una scarpa a uno che parlava, c'è il video anche su internet, ma è incredibile. Hai lanciato una scarpa a uno che parlava di un parcheggio che non si riusciva a trovare.
1: Sì.
0: Beh, bellissimo. Quelle cose lì sono quelle che vengono fuori così, sai, all'istante. Eri tu e Paolo Franceschini sul palco, bellissima cosa, veramente.
1: Sì.
0: Ascolta, ma intanto io ti ringrazio, perché ti lascio, perché so che hai un sacco di cose da fare, ma è bello anche che tu sei con noi ogni tanto qui a Radio Famosangue. Una chiacchierata poi con te è sempre, mi dà sempre lo spirito giusto per continuare, perché insomma sai che poi noi siamo gente di ventura.
1: Certo, e grazie a voi.
0: E di avventura anche, soprattutto.
1: Certo.
0: E quindi sentirti bello, mi fa piacere rivederti ogni tanto, e quindi anche alla Spezia, e quindi sono molto contento.
2: E mi raccomando, devono venire anche i bambini, perché c'è anche Annalisa che fa ridere, non è che solo la roba.
1: Ecco, sì, va.
0: Ascolta,
1: bene, Vanalisa.
0: A Ferragosto cosa fai? Dove sei? Sei in giro sempre?
1: Ma io sono appena andato all'Abruzzo, le Marche, la Puglia.
0: Sei stato con la tua nipotina, insomma.
1: Sì.
0: Beh, benissimo, dai. Sono
1: 15 molto... agosto l'ho passato con lei.
0: Ah, benissimo.
1: Grazie,
0: intanto noi ti ringraziamo, Max, un grande abbraccio, e continua a essere qui dei nostri a Radio Fa Buon Sangue, e soprattutto a Riso Fa Buon Sangue.
1: Grazie mille a tutti, buon fine agosto a tutti, perché ce ne abbiamo ancora di vacanze e perché c'è ancora settembre, la festa dell'uva.
0: Viva. Ciao. Musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Max Cavallari dei Fichi d'India. Sono qui per dirvi che donare il sangue fa bene per te e per gli altri. Quindi dateci una mano, anzi dateci il braccio.

Amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Andrea Collalto e oggi vi faccio una domanda. Quante volte vi è capitato di sentire una canzone e dire «Ecco, questa è estate!» Non importa dove siete, al mare, in montagna, in viaggio, magari al lavoro, ci sono brani che riescono a cambiare l'umore in pochi secondi. Basta un riff di chitarra, un battito di mani, un ritornello all'improvviso, ci troviamo a sorridere, a cantare. O semplicemente a ricordare. Oggi ne abbiamo scelti 10, italiani e internazionali, che hanno fatto esattamente questo: trasformare l'estate in un ricordo. Pronti? Alzate il volume, che si parte! Apriamo con uno dei grandi classici della musica italiana, Laura Non C'è. Ha consacrato Neck come uno degli artisti più amati dal pubblico italiano ed europeo. È una canzone che continua a vivere ancora oggi grazie alle radio e ai concerti, dove viene cantata dall'inizio alla fine. Una curiosità interessante è che il brano ha avuto un enorme successo anche in America Latina, dove Neck ha inciso una versione in spagnolo, conquistando un pubblico completamente nuovo. Pochi artisti italiani sono riusciti a costruire una carriera così importante anche oltreoceano. La melodia è immediata, il ritornello resta in testa e il testo racconta una storia in cui molti si sono riconosciuti. È proprio questa combinazione ad aver trasformato il brano in un evergreen capace di attraversare generazioni. Ancora oggi, appena parte l'introduzione, basta un secondo perché tutti inizino a cantare.

0: Enrico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Quando Avicii pubblica Wake Me Up, il mondo della musica rimane spiazzato. Nessuno si aspettava che un DJ svedese potesse mescolare musica elettronica, folk e country, creando qualcosa di completamente nuovo. All'inizio molti critici erano scettici, ma il pubblico decretò immediatamente il successo del brano. Diventò una delle canzoni più trasmesse dell'anno, raggiungendo la vetta delle classifiche in decine di paesi. Una curiosità riguarda proprio la registrazione. Il cantante Alubek raccontò di aver inciso la voce in pochissimo tempo, senza immaginare che quel pezzo sarebbe diventato uno dei più ascoltati del decennio. Oggi Wake Me Up è considerata una delle canzoni che hanno cambiato il modo di produrre la musica dance moderna.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Se c'è un artista che ha raccontato l'estate italiana in tanti modi diversi è sicuramente Jovanotti. L'estate addosso nasce come un invito a vivere ogni momento con entusiasmo, senza rimandare la felicità. Il brano è caratterizzato da un ritmo coinvolgente e da un testo pieno di immagini che parlano di viaggio, libertà, di voglia di stare insieme. La canzone è diventata rapidamente uno dei momenti più attesi dei concerti estivi di Lorenzo, dove migliaia di persone la cantano come un vero inno. Una curiosità è che il titolo è diventato nel tempo un'espressione usata da moltissime persone, anche sui social, per raccontare le proprie vacanze.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto.

0: classe.
1: Vi siete mai chiesti cosa significhi davvero Cake by the Ocean? La risposta è divertente. Durante una sessione di registrazione in Svezia, alcuni produttori confusero il nome del cocktail Sex on the Beach dicendo per errore Cake by the Ocean. Beh, l'errore fece talmente ridere tutti che John Jones decise di trasformarlo nel titolo della canzone. Il risultato? Una delle hit pop più esplosive degli ultimi anni. Con il suo groove funk, ritornello contagioso e un video pieno di colori, il brano conquistò radio, spiagge, locali estivi in tutto il mondo, diventando uno dei pezzi simbolo delle playlist estive.

0: Il punto è donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
2: Mas Gazzè è uno stile unico nel panorama musicale italiano. Con La vita com'è riesce a unire ironia, poesia e una melodia che entra subito in testa. Il brano diventa molto popolare anche grazie al cinema, ma soprattutto grazie alle radio che lo trasmettono per mesi. Una curiosità riguarda proprio l'arrangiamento. Dietro l'apparente semplicità della canzone si nasconde un lavoro musicale molto raffinato, ricco di piccoli dettagli che emergono ascolto dopo ascolto. È uno di quei brani che non hanno bisogno di effetti speciali, basta la musica.
3: Se fosse...

quando Ed Sheeran presenta Shape of You, nessuno immagina che diventerà uno dei brani più ascoltati della storia dello streaming. La canzone era stata inizialmente pensata per un'altra artista, ma durante le registrazioni Ed capì che quel pezzo gli apparteneva completamente. Il ritmo ispirato alle sonorità caraibiche la rese perfetta anche per l'estate, mentre il ritornello diventò immediatamente virale. Per settimane fu praticamente impossibile accendere la radio senza ascoltarla almeno una volta. Oggi continua a essere una delle canzoni più riprodotte al mondo e rappresenta uno dei simboli del

0: quando i Boom Dash incontrano Alessandra Amoroso, nasce una delle collaborazioni estive più fortunate degli ultimi anni. Karaoke unisce reggae, pop e sonorità mediterranee, creando una miscela perfetta per accompagnare le vacanze. Il brano domina le classifiche italiane per settimane e diventa uno dei più trasmessi dalle radio. Una curiosità, il video, girato nel Salento, valorizza paesaggi e colori tipici dell'estate italiana, contribuendo ancora di più al successo della canzone.
1: Voglio

0: d'estate si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Francesco Paolo Antoni.
2: Il riso fa buon sangue, il vino fa buon sangue, ma anche la radio fa buon sangue. E visto che avete questo buon sangue, donatelo, donatelo. Donare è importante. Donare il sangue salva le vite. Ciao!
3: Ci sono canzoni che non nascono necessariamente come tormentoni estivi, ma che con il tempo diventano la colonna sonora di tantissime estati. È il caso di Counting Stars degli One Republic. Il brano ha una caratteristica speciale, riesce a mettere insieme pop, rock ed elementi folk con una produzione moderna e un ritmo che cresce ascolto dopo ascolto. Una curiosità interessante riguarda proprio Ryan Tedder, che oltre ad essere il cantante degli One Republic è anche uno degli autori e produttori più richiesti della musica internazionale, avendo scritto brani per moltissimi grandi artisti. Counting Stars è uno di quei brani che riesce a mettere d'accordo generazioni diverse. Chi l'ha scoperta alla radio, chi sui video online, chi l'ha cantata durante una vacanza con gli amici. Perché alla fine il segreto delle grandi canzoni estive è proprio questo: non devono farsi ascoltare soltanto, devono creare un ricordo.

Poetica è una delle canzoni più eleganti scritte da Cesare Cremonini. Il brano nasce da un momento molto personale della sua vita e racconta il bisogno di fermarsi ad ascoltare le emozioni. Pur non essendo un tormentone da ballare, è diventato una presenza costante nelle estati italiane, grazie alle radio e grazie naturalmente ai concerti. Durante gli spettacoli dal vivo il pubblico illumina spesso gli stadi con migliaia di luci, creando uno dei momenti più emozionanti dell'intero concerto.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

chiudiamo con una delle regine del pop mondiale. Con Dance the Night, Dua Lipa firma una canzone che richiama la grande disco music degli anni 70, ma con una produzione completamente moderna. Il brano è stato scelto come colonna sonora del film Barbie e in pochissimo tempo è diventato uno dei pezzi più ascoltati dell'estate. Una curiosità è che la cantante ha lavorato a lungo sulla voce per dare un timbro più morbido e vicino alle sonorità disco classiche. Il risultato è una canzone elegante, ballabile e destinata a rimanere nelle playlist ancora per molti anni.

E anche questa volta il nostro jukebox ha fatto il suo dovere. Spero di avervi regalato qualche ricordo, qualche sorriso, magari anche la voglia di riascoltare una di queste canzoni appena finisce la puntata. Sono Andrea Collalto, vi ringrazio per aver trascorso questo tempo insieme a noi su Radio Fa Buon Sangue. La musica continua, l'estate anche. Noi ci ritroviamo presto con un'altra puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Ciao a tutti e ricordate, i tormentoni passano, le emozioni che lasciano restano per sempre. Linea DJ Cibo.

0: amici di Radio Fabol Sangue, eccoci di nuovo insieme, eccoci sì, di nuovo insieme. Oggi veramente parliamo di comicità e poi anche la settimana di La Spezia, quindi noi non ci resta altro che intanto conoscere i nostri artisti che abbiamo qui al telefono. Uno in particolare oggi è Giampiero Perone. Ciao Giampiero.
1: Eccoci, ciao a tutti, ciao Enrico, eccomi qua.
0: Partiamo poi dalla domanda più semplice, ma anche quella più pericolosa, no? Cioè, chi è Giampiero Perone?
1: Ecco, il domandone da $1,000,000. Ma è un comico che inizia a essere un comico, se non anziano, diciamo maturo, ecco. Mettiamola così, d'esperienza. Però sostanzialmente un comico, dai, non... poi faccio tante altre cose, scrivo libri, scrivo canzoni, insegno, però la cosa che resta basilare è la comicità.
0: Certo. Tu sei uno di quegli artisti che sul palco sembra avere sempre tutto un po' sotto controllo. Dentro di te però c'è un omino che corre urlando aiuto?
1: Ma no, guarda, io sono proprio così di carattere, devo dire.
0: Io ho detto aiuto per non dire qualcos'altro, stronzo, nel senso.
1: No, io sono abbastanza tranquillo di mio, senza presunzione, però sicuro più o meno delle cose che devo fare. Dopodiché, sai, dentro c'è sempre quel minimo di friccicorino, perché magari succede un imprevisto e tu devi cercare di agganciarti, perché magari chiedi una cosa al pubblico, ti arriva una risposta spiritosa e allora tu cerchi, certo, di farla rientrare nello spettacolo. Però devo dire, guarda, sono pronto, guarda, ancora di recente, proprio qualche settimana fa, mi è capitata una serata in cui mentre parlavo è saltata la luce all'improvviso, e in tempo che la mettessero a posto io sono andato avanti dal palco, ho tirato fuori la voce, certo, come si fa in teatro. Quindi, per dirti, anche l'imprevisto, quello che è un po' fastidioso, così ho imparato negli anni più o meno a superarlo.
0: Poi insomma, mi hai un po' spoilerato la domanda che dovevo farti, ma era quella se t'era successo qualcosa, ma visto che l'hai detto tu, poi abbiamo fatto
1: Enrico. Quella è la cosa più recente.
0: Certo.
1: Penso che ogni comico, e lo avrà anche detto, ogni comico potrebbe scrivere un libro di imprevisti, di... A me è capitato tanti anni fa a Civitanova Marche, con queste sedie di plastica, quelle che si impilano una all'altra, un signore gli è crollata proprio la sedia sotto il sedere, perché a un certo punto non l'ho più visto. Quando abbiamo verificato che non si fosse fatto niente, ci ho fatto anche la battuta, perché ho detto facciamo un minuto di silenzio per i caduti e quindi l'abbiamo messa in comico, certo, anche da quel punto di vista.
0: Ascolta, visto che Radio fa buon sangue, no, anche il 20, insomma, quando prova a mettere insieme risate, musica e solidarietà, secondo te perché ridere insieme agli altri riesce ancora a avere una forza così grande?
1: Perché, guarda, a costo di dire una cosa banale, ma in tempi di intelligenza artificiale, in tempi di roba finta, per carità, comoda, utile, veloce, devi fare la locandina, 2 secondi e fai la locandina, anche se poi i tratti delle persone non sono esattamente quelli, a volte non li riconosci quasi, musica, 2 minuti, così, è l'unica cosa che ancora non ci possono togliere, il rapporto live.
0: E il sorriso,
1: l'unicità
0: anche
1: dell'artista e l'unicità di quel pubblico quella sera, quindi
0: il sorriso anche
1: per questo, assolutamente.
0: Allora dai, facciamo così, scusami Giampiero se ti interrompo, ma rimaniamo con te adesso qui ad ascoltare una canzone e poi torniamo dopo, va bene?
1: Molto volentieri, a dopo,
0: musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giampiero Perone, il principe cacca di Colorado, il comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: viste todo el mundo.
1: El taxi
0: sensato del patio. Queremos darle una bienvenida.
2: La tua radio del buon umore è qui. Sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: torniamo con il grande Giampiero Perone, comico di Torino, ma insomma conosciuto in tutta Italia ormai, Colorado e tante altre cose. Siamo nella settimana del 20 agosto e parliamo delle serate, di tante cose che vedono anche protagonisti insieme Max Cavallari e Andrea Di Marco. Ma a queste tre personalità così diverse bisogna chiamare i vigili?
1: Sicuro almeno la guardia medica.
0: Ah, no.
1: No, beh, voglio dire, guarda, mi sembra una cosa bellissima, perché sono proprio, siamo tre, intanto siamo tre amici, che è una cosa bella, oltre che colleghi, perché comunque bene o male è una vita che giriamo gli stessi palchi, le stesse trasmissioni, eccetera. E poi sono tre stili molto molto differenti, perché Andrea fa un cabaret, una comicità fondamentalmente di tipo musicale, Max si basa fondamentalmente sui suoi personaggi, che sono famosissimi, sono certo, fortissimi. Io mi divido un po' tra il monologo, il personaggio, perché poi anch'io con i miei, col principe, con altri personaggi.
0: Poi, per esempio, però, sei il conduttore anche, no?
1: Quindi, conduttore, magari se ci sarà l'opportunità sarà bello fare da spalla anche a Max. Voglio
0: dire, certo.
1: Sono tre stili differenti, quindi è sicuramente una serata molto varia, diversa.
0: In serate come quelle, no, quanto conta poi il rapporto? Lo stavi anche un po' dicendo prima con il pubblico, l'atmosfera dello spettacolo rispetto a quello che avevi immaginato prima di salire è sempre la stessa o cambia?
1: No, cambia, però lo scopo, credo, di tutti noi alla fine è quello di cercare di creare con il pubblico una complicità, cioè non, il bello del cabaret è che non funziona, che tu sei sul palco e sei l'artista e lì poi c'è il pubblico. La cosa più bella delle serate di comicità è quando tu riesci, come si dice, a bucare quella quarta parete, ad arrivare al pubblico e portarlo dentro le cose che fai. Ma di questo sono sicuro, perché ho lavorato tante volte con Max. Ecco, Max è uno che questa cosa la fa scientificamente, cioè coinvolge.
0: Scusami, dimmi la verità, quando anche per dirti il 20, no, alla Spezia, quando finisce uno spettacolo in generale e senti il pubblico ridere e applaudire, prevale l'emozione oppure pensi immediatamente, bene, adesso dove si mangia?
1: No. Guarda, io nonostante siamo passati tanti anni, quel momento ancora di soddisfazione, certo, di godermi la fine dello spettacolo, i complimenti, anche perché poi le serate estive sono proprio pazzesche, perché a me capita di incontrare gente che magari è di Torino, a Torino non li vedi mai,
0: sì,
1: poi vai a fare una serata in Liguria, loro sono lì in vacanza e te li trovi,
0: scusa,
1: alla Transenna, a dire,
0: certo,
1: ho visto,
0: certo,
1: che eri qui, quindi è una cosa bella,
0: scusa,
1: è un'occasione di incontro.
0: Ultimissima, e qui ti giochi tutto, perché chiudiamo, se la comicità è un po' come la donazione di sangue, perché quando fai ridere qualcuno non gli dai una goccia di sangue, ma gli regali comunque qualcosa che gli può cambiare la giornata, secondo te?
1: Assolutamente sì, secondo me è una metafora azzeccatissima, perché come una donazione di sangue aiuta una persona in difficoltà in quel momento, la risata, a me, guarda, capita spessissimo persone che mi dicono, guarda, sono venuto qua stasera che c'avevo voglia di piangere, ho un problema a casa, così, e me ne vado leggero perché mi avete fatto ridere, mi avete fatto divertire, quindi assolutamente sì.
0: E quindi
1: donare il sangue e venire a vedere gli spettacoli.
0: E non resta che dire, ci vediamo in giro allora.
1: Assolutamente sì, molto volentieri.
0: E intanto noi ringraziamo Giampiero Perone, lo salutiamo, come sempre lui è vicino, ma è stato in radio anche per altre cose noi nostre, ma
1: certo,
0: stiamo qui a spoilerare, certo, ma comunque grazie ancora Giampiero, a presto.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Ciao. Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giampiero Perone, il principe cacca di Colorado, il comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue. Me ne mancava uno e quindi eccolo qua, il nostro amico, un altro comico, perché la settimana del 20, la Spezia, parliamo della Avis Comunale, di tante cose, delle belle serate. Partiamo proprio da Andrea Di Marco, benvenuto a Radio Fa Buon Sangue. Credo che sia la prima volta o la seconda.
1: Ma forse la seconda, comunque ciao Enrico, avrei voluto anche dati un saluto un pochino più formale, però lasciamoci un ciao,
0: perché come si fa con gli amici, quelli che non si sentono da tanti anni. Ciao. Tanto io non so cosa fai tu non sai cosa faccio io, e quindi comunque facciamo finta di essere amici.
1: No, quello non devo nemmeno fare finta, però mi piaceva avere un approccio un pochino più pomposo.
0: Ma hai parlato con i tuoi colleghi prima, quindi sai, sei arrivato per te e quindi ti becchi la terza.
1: Ecco, già questo mi mette male.
0: Ascolta, no, ma se dovessimo raccontare chi è Andrea Di Marco, e qualcuno magari non ti ha visto, è difficile, però cosa potremmo dire?
1: No, allora, che sia difficile che non mi abbia visto, non credo proprio, perché
0: hai fatto di tutto e di più.
1: Ma ho fatto di tutto, nessuno se n'è accorto. Ma vabbè, a parte questo, come faccio a descrivere? Allora, io tanto innanzitutto sono genovese,
0: sono un comico musicista.
1: Faccio parte i miei inizi e in questo momento sono anche la mia vita di adesso, dai Cavalli Marci.
0: Bello.
1: Perché stiamo vivendo una reunion.
0: Beh, ricordiamo i Cavalli Marci, chi erano? Poi ce n'è tanti.
1: Cavalli Marci, avevamo fatto, siamo stati il cast di questa trasmissione di fine anni 90, che era Ciro, il figlio di Target, che è un po' stato il trampolino di lancio di molti, tra cui non io. Cioè la di Tizzetto, Bertolino, Luca e Paolo. Ecco, non io.
0: Ma se andiamo a guardare quello che hai fatto tu in TV, guarda, io ho visto poco tempo fa, mi sembra su Mediaset Extra, ancora le repliche di quando andavi, credo con i Cavalli Marci, Mai dire gol?
1: No, non era Cavalli Marci, ero io da solo, no, c'era anche qui in Bermuda,
0: ero in Bermuda.
1: Ma assolutamente, io facevo un po' quello che deve tirare un po' giù l'asticella, perché sono genovese, bisogna sempre essere modesti.
0: Però nei fatti tanta di roba, a parte che sei bravo, questo non devo dirlo io, però insomma sei molto bravo anche sul palco, quindi
1: questo non devo dirlo nemmeno io, qualcuno dovrà dirlo prima o poi.
0: Certo, hai attraversato diversi mondi, comicità, musica, stavamo parlando, televisione, teatro, c'è qualcosa che hai imparato oppure hai imparato nulla?
1: Allora, nella vita non si finisce mai di imparare. Ma il mio problema è che a 57 anni c'è la maggior parte delle cose che ho imparato sono delle minchiate. Cioè, io adesso so che se il tappino dell'acqua, quando lo apri, lo schiacci un pochino, non ti rompe le palle quando ti versi l'acqua. Queste cose, oppure che il pompon sui berretti è nato perché nelle navi lo utilizzavano per non dare delle testate
0: questa non la sapevo.
1: Vedi quante cose si imparano. Purtroppo sono tutte minchiate, non ci fai niente.
0: Facciamo finta che sai un sacco di cose, facciamo finta che sai anche di musica. È una canzone che ti viene così al volo, così la mettiamo al volo, dai. Vediamo se
1: una canzone da mettere.
0: Al volo.
1: Abbiamo parlato dei Cavalli Marci, io metterei un bel Harry Belafonte con Matilda.
0: Va bene, andiamo con Matilda, musica!
2: Cari amici di Riso Fa Buon Sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il braccino.
3: Hey!

0: pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto.
1: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: la mattina. Sono bravo a cantare,
1: Secondo me arriva la fonte era meglio, però non prenderla come una, la tua disa personale.
0: Mi sta parlando Andrea Di Marco, un comico molto bravo genovese, tante cose.
1: Sì, ma possiamo dire anche che abbiamo lavorato tante volte insieme.
0: Certo.
1: Abbiamo fatto la storia di Riso fa buon sangue.
0: Agli inizi soprattutto, poi tu sei stato, credo, uno veramente dei primi in assoluto di Riso fa buon sangue. Volevo chiederti anche se ti rimane qualcosa delle serate. Cioè, è fatica poi quando uno ne fa tante, vero?
1: Sicuramente ti fa crescere, ti fa migliorare, ma è un processo questo lento, di non te ne accorgi di serata in serata. Ricordi di cose che sono successe in serata sul palco, ne ho pochi, e quei pochi sono di cose negative. Tipo quella che a uno spettacolo in cui facevo l'apertura a Giacobazzi, 5.000 persone, che stava andando molto bene, rideva gente, a un certo punto una del pubblico mi ha gridato una cosa che mi ha un po' segnato. Io mi ricordo quella persona lì tra i 5.000 che non ti ricordo della sera. Questa me la ricordo.
0: Però te la ricordi bene.
1: E mi ricordo proprio che quella serata lì, cioè, ho proprio le immagini, se no di tantissime non mi ricordo, però mi ricordo le serate dietro con tutti i comici, certo. I colleghi.
0: Ma secondo te è difficile poi riuscire poi a parlare anche di cose leggere, visto che parlavi di morte prima, ma di donazione sangue e poi di divertimento? Cioè, è difficile legare le due cose oppure?
1: Ma io direi di no, perché cioè, intanto il mondo è uno, con tutti i suoi problemi, le sue cose belle. La comicità è soltanto un modo di raccontare. Cioè, tu puoi fare la fotografia, puoi comporre una canzone o puoi raccontarlo con la comicità. La comicità ti aiuta a trovare la leggerezza per andare sopra, per volare sopra gli argomenti che magari non sono così leggeri.
0: Certo.
1: Ma la vita è sia non leggera che anche leggerissima ed è nello stesso momento.
0: A me è sempre piaciuto pensare, no, anche se sono passati tanti anni, che alla fine sia proprio questo il bello di una serata, no?
1: Sì, se c'è uno scopo ulteriore a quello di divertire lì per lì le persone, che comunque è importantissimo, cioè è importante che la gente venga lì per una serata e si diverta, ma secondo me c'è anche uno scopo che va un po' oltre, che dà anche il perché noi facciamo questo mestiere così per da tanti anni, che è il cercare per un attimo di far mettere proprio un sorriso sulla tristezza della vita.
0: Certo.
1: Ecco, io dicevo, i comici sono quelli che fanno un sorriso sulle cacche delle mucche. È presente le cacche delle mucche?
0: Certo, presente.
1: Noi passiamo di lì, ci facciamo un sorriso, lo smile.
0: Ascolta Andrea, io ti ringrazio davvero per essere stato con noi a Radio Famo Sangue. Adesso non credo che passeranno altri 10 anni prima di riaverti, però insomma intanto l'importante è di averci risentito di nuovo per questa settimana importante di La Spezia.
1: Perché poi voi che non siete liguri dite di La Spezia.
0: Invece
1: mentre noi in Liguria diciamo a Spezia, senza l'articolo.
0: Vabbè, insomma, grazie per la chiacchierata, ci sentiremo presto e noi continuiamo con Radio Fa Buon Sangue, dove ogni tanto si parla seriamente, ma possibilmente senza prendersi troppo sul serio. Andrea, grazie mille.
1: Rimettiamo Matilda?
0: Vai con Matilda. Ciao.
1: Ciao Enrico, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Cari amici di Riso Fa Buon Sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, anche perché tranquilli, il plasma non va in vacanza come sempre. Oggi facciamo un viaggio particolare non attraverso l'Italia con la macchina, ma entriamo direttamente dentro uno degli argomenti più importanti per il futuro della medicina trasfusionale. Ne parliamo da sempre, ma oggi andiamo più nello specifico. Abbiamo con noi un professore associato di medicina legale all'Unim Camillus, penso che si chiami così, non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
2: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
2: Sì, no, non c'è problema, grazie.
1: Allora, io ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
2: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unim Camillus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
1: Certo.
2: E detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina, che è davvero
1: particolare, diciamo, particolare, no?
2: Sì, diciamo, perché molti pensano al medico legale, esatto, quello che fa l'autopsia.
1: Non è solo quello.
2: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche,
1: sai,
2: per esempio.
1: Sai Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie, sì, televisive, tutti questi medici, no, che con le provette, queste cose qua, insomma, hanno,
2: certo,
1: già risolto il caso ancora prima di essere, insomma, di averlo visto, no?
2: Certo.
1: Invece non è così, dai.
2: Allora, sicuramente, soprattutto alcuni dei miei colleghi fanno tantissima parte di questo tipo, anche se, insomma, la vita non è proprio come nei film, ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre, insomma, alla parte di autopsie, omicidi, queste cose. Per esempio, una parte molto importante sono la parte di valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla,
1: certo,
2: salute, è una cosa.
1: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del
2: cuore, ovviamente,
1: no?
2: Certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che,
1: certo,
2: sono prevedibili.
1: Però adesso non spoglioriamo troppo, perché altrimenti qua abbiamo iniziato a conoscere professor Bolcato, ma adesso entriamo nel cuore poi della questione, perché c'è il protagonista di questa storia che già conosciamo tutti, e a forza di averlo detto in queste puntate

0: da tantissimi anni, ma forse non conosciamo molto meno di quello che pensiamo, che è il plasma naturalmente. Adesso noi ci prendiamo una pausa musicale, questa è Radio Fa Buon Sangue Summer Edition e io lancio la musica.
1: Gianluca Fubelli.
2: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorno, molto se non tutto, datelo tutto e ricordatevi che il riso fa buon sangue.
3: Grazie.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, ma oggi andiamo più nello specifico. Non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
1: Sì, no, non c'è problema, grazie.
0: Allora, io ti ho, insomma, ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
1: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unica Millus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
0: Certo.
1: E, detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina. Molti pensano al medico legale,
0: esatto,
1: quello che fa l'autopsie.
0: Non è solo quello.
1: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche,
0: sai,
1: per esempio.
0: Sai Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie televisive, tutti questi medici, no, che con le provette, queste cose qua, insomma.
1: Ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre, insomma, alla parte di autopsie, omicidi, questa cosa. Per esempio, una parte molto importante è la parte di valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla,
0: certo,
1: salute è una cosa.
0: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del cuore.
1: E ovviamente, certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che, certo, sono prevedibili.
0: Arriviamo finalmente al nostro misterioso Petra, quello che poi per quello ti, sì, ho chiamato, Petra significa programma strategico educazionale per la trasfusione appropriata di plasma. Questo è, sembra difficile, ma è, insomma, è una cosa specifica, insomma, quasi un nome, allora, di missione spaziale,
1: È vero. Allora, io insieme al dottor Ivo Beverina, che è della SST di Valle Olona in Lombardia,
0: sì,
1: Abbiamo ideato questo progetto, che è stato anche posto all'attenzione del Centro Nazionale Sangue, che lo ha finanziato, lo sta finanziando in questo momento. E il razionale è che il plasma è una risorsa strategica, è una risorsa utilissima, è importante in modo particolare per produrre alcuni farmaci che sono i plasma derivati, che sono per alcune persone che sono affetti da alcune malattie anche rare, ma anche non poi così rare, sono addirittura salvavita, quindi non possono farci fare senza, e quindi, insomma, abbiamo bisogno sicuramente di preservare il più possibile questa risorsa. Abbiamo detto che dobbiamo prestare attenzione, perché le cose preziose non si possono, diciamo, bisogna avere una cura, una sensibilità. E delle volte cosa succede? Il plasma per uso clinico, quindi quello che invece di mandarlo alla plasma derivazione viene utilizzato sui pazienti, ci sono alcuni studi che mostrano che potrebbe essere utilizzato un po' meglio. Il progetto mostra invece che abbiamo la necessità di ritornare un pochettino, di avere maggiore sensibilità quando utilizziamo e prescriviamo il plasma per uso clinico. Questo perché? In primo luogo perché comunque, per quanto sia una risorsa sicura, Stiamo parlando di un emocomponente, qualcosa di biologico, qualcosa che comunque ha dei rischi e quindi deve essere assolutamente utilizzato in maniera estremamente attenta.
0: Adesso abbiamo capito che non si tratta semplicemente di contare le sacche, ma si tratta di capire se quella quantità è realmente necessaria rispetto alle attività dell'ospedale, insomma, in sintesi, no? Intanto andiamo alla musica, così ti preparo già alla prossima intervento. Andiamo con la musica.

0: Alfa Buonsangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Allora siamo all'ultima parte della nostra chiacchierata con il professor Matteo Bolcato. Non sarà l'ultima, mi auguro, nel senso che avremo modo e maniera di risentirci, che insomma, se poi avrai voglia, a meno che non decidi di non parlare più con noi, ma ci sta anche, ci sono tanti che hanno deciso così, sto scherzando naturalmente, ci vorrebbero 20 trasmissioni al giorno invece, altro che. Arriviamo al futuro poi di Petra, cioè nel senso poi specifico, una volta che hai dovete raccogliere dei dati, Petra non vuole fermarsi, come ho letto, alla fotografia della situazione, sbaglio?
2: Infatti, dopo diciamo che abbiamo già concluso la prima parte di raccolta dei dati nei vari centri che partecipano al progetto, e adesso stiamo implementando una attività di formazione, formazione, sensibilizzazione, informazione, e la faremo attraverso delle modalità, come dire, smart, perché i colleghi medici che stanno in reparto tutto il giorno spesso non hanno la possibilità di essere in tanti convegni, in tante cose, ma magari attraverso un sito che stiamo creando ci saranno delle pillole di informative, le chiamo così, nel senso brevi video e materiale fruibile, che potrà essere messo a disposizione dei prescrittori, e questo gli potrà dare anche dei crediti ECM, crediti della formazione continua, che tutti i professionisti sanitari devono raggiungere. Speriamo che quanti più possibile persone e professionisti aderiscano, diciamo, a questa formazione nei centri, ma anche al di fuori dei centri, perché sarà un sito pubblico che sarà disponibile a tutti, quindi certo. Noi di questa formazione la vogliamo più possibile rendere disponibile a chiunque.
1: Adesso ho un paio, scusa se ti interrompo, ma ho un paio di domande per il finale, che ti ci vorrebbe altro che una trasmissione, però devo chiederti, perché siamo alla chiusura di questa parte. Ma secondo te perché è ancora così poca conosciuta, non tanto il fatto di andare a donare il sangue, l'importanza della donazione del plasma? E seconda, se dovessi convincere un ascoltatore a informarsi sulla plasmaferesi, qual è il messaggio che gli lasci?
2: Mamma mia, domanda difficile.
1: Vedi? Le ho tenute per ultime, però.
2: Io credo che il sistema, l'innovazione scientifica vada sempre avanti ogni giorno di più. E il mondo trasfusionale anche lui si evolve, anche lui ha bisogno di cose nuove, nel senso che i bisogni della popolazione cambiano. Adesso, per esempio, io lo dico sempre, esistono anche, il prossimo anno partirà un master a Unica Millus sul patient blood management, quindi proprio tutta una serie di risorse per ridurre la possibilità di trasfondere e quindi i rischi trasfusionali, quindi noi ci occuperemo per un anno di queste cose qui. Per dire cosa? Per dire che anche qui, anche in medicina trasfusionale, la pratica trasfusionale, come l'innovazione scientifica cambia, anche l'innovazione trasfusionale cambia. Abbiamo tutti bisogno di fare un passo avanti e scoprire anche tante belle novità che l'innovazione ci mette davanti, e magari scoprire che il plasma, da un certo punto di vista, in alcuni casi, non vogliamo generalizzare, può essere addirittura più utile delle emazie, o comunque meno sostituibile delle emazie.
1: Ecco, e quindi adesso non ci resta altro che dire che come hai promesso ci risentiremo, quindi
2: volentieri.
1: Questa è una cosa che hai detto e quindi non può essere tolta, e quindi ci sentiremo più avanti per tutte queste nuove cose, insomma, quando mi farei sapere, insomma, con un messaggio tutte queste nuove cose. Io voglio dire, ci porta una bella riflessione questa chiacchierata, che al di là che donare è importante, ma conoscere ciò che accade dopo la donazione lo è altrettanto, no? Cioè, quindi è interessante anche sapere quello che succede. Quindi grazie al professor Matteo Bolcato, grazie a tutti i professionisti impegnati nel progetto Petra, e grazie veramente soprattutto anche ai donatori che rendono possibile tutto questo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, continuate a seguirci sulle nostre radio partner che trasmettono ogni settimana Radio Fa Buon Sangue. E ricordate, il plasma non è fratello minore del sangue, è una risorsa preziosa anche d'estate, c'è chi ne ha bisogno. Musica!

0: grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Domenica, secondi vespri.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Do you have to break your alternate?

ragazzi, è tempo ora di Italian Groove, è tempo di questa programmazione musicale dedicata solo alla scena italiana. Ciao a tutti, ben ritrovati, ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. Eccoci qua per vivere un altro interessante viaggio ricco di tante belle sonorità italiane, di nomi nuovi all'interno di questa playlist e di nomi che già conoscete. Ma vi anticipo che sentirete tante belle novità di questi ultimi mesi e qualche bel ritorno nel passato, perché no? E non guasta affatto questa programmazione musicale settimanale. In apertura vi do tutti i riferimenti social per contattarmi e interagire durante questa diretta. Contattatemi tranquillamente su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Sly come S-L-Y. E poi vi invito a frequentare il gruppo Facebook di riferimento di tutti i contenuti, di tutte le info che riguardano questa programmazione musicale. Dalle messe in onda, per esempio, a tutte le varie playlist di tutte le puntate che sono andate in onda. Quindi frequentate il gruppo Facebook Italian Groove. Mentre ora iniziamo così questa puntata nuova di Italian Groove.

Abbiamo cominciato bene questa puntata di Italian Groove suonando questa traccia che si intitola Soul Child, contenuta nel più recente disco African Vibes da parte dei Solstance. In poche parole, Gianni ed Enzo Lo Greco, che poi sono una delle sezioni ritmiche più affiatate della scena jazz, nu jazz ed elettronica italiana, storicamente legate a Milano, ma storicamente legate all'etichetta bolognese, la Irma Records. Non a caso sono i due musicisti di punta di tutte le varie produzioni dell'importante etichetta di Bologna. Ben trovati, ben sintonizzati da poco l'ascolto di Italian Groove. Un saluto va a tutti voi da parte mia, da parte di Sly. Vi ricordo che vi accompagno settimanalmente un'ora insieme a questa programmazione musicale Italian Groove dedicata solo alla scena italiana. E dopo una bella novità di questo 2026 si torna indietro nel tempo. Si arriva al 2002, quando venne pubblicata questa traccia con la firma di Stefano Tirone, Aston Inch e la cantante jazz Laura Fedele. Si intitola In the Mood for Love a Italian Groove.

0: ottime le sonorità contenute nell'EP Comida Boa, che è stato pubblicato in questo 2026 da parte del progetto appunto Comida Boa Project, dedicato alle sonorità afrobeat, funk, nu jazz, nu soul, con forti influenze della musica brasiliana. Tutto questo appunto legato al gruppo Soul Jazz Unit, guidato da musicisti italiani straconosciutissimi oramai: Piero Masciarelli, chitarrista, ed Emiliano Pari, bravissimo tastierista e vocalist. Progetto poi è stato arricchito dalla presenza di altri importanti musicisti: al basso Matteo Pezzolet, alla batteria Andrea Cangianiello, alla voce e le percussioni Nene Santos. Progetto appena sentito appunto Soul Jazz Unit. Altra produzione che è stata pubblicata in questo 2026, esattamente a giugno, è questa che vede insieme Vittorio Bianchi e il suo progetto Lost in White e la cantante americana, la poetessa Lisa Mary Simmons. Li sentiamo ora Italian Groove con Drops Your Words.
1: Watch out. The more people you end,

La traccia si intitola Is It di Alixia Mistral, questa cantante che si è messa in evidenza in questi ultimi anni, è nata a Forlì, ma artisticamente attiva a Bologna. Le sue good vibes sono fortemente contaminate da sonorità R&B, nu soul, easy jazz e pop. E nel 2021 ha iniziato la sua esperienza appunto artistica all'interno della band Super Pop, ma dopo un po' di anni è entrata nel giro dell'etichetta bolognese, la Irma Records, per conto della quale ha pubblicato svariati singoli, compreso appunto questo appena sentito Is It, e sta per uscire anche il suo primo EP. Lasciando, diciamo, Bologna, ci spostiamo verso Roma per andare a sentire invece qualcosa di Boris Farazier, compositore e musicista italiano indipendente specializzato soprattutto nella creazione di colonne sonore, di brani strumentali dove si ritrovano facilmente sonorità come il funk, atmosfere lounge, sonorità elettroniche, il cosiddetto cinematic groove. Tutte le sue varie pubblicazioni che trovate in circolazione portano poi la firma dell'etichetta indipendente, la Izum Records. Sentiamo appunto qualcosa da parte di questo produttore italiano-romano. Sentiamo appunto Boris Farazier a Italian Groove.

Siamo tornati con piacere indietro nel tempo riascoltando questa traccia che si intitola Royal Sound, che fa parte della discografia di questa formazione che è nata verso la fine degli anni 80. Esattamente era il 1987, nata a Milano. La formazione è quella di Giuliano Palma, tanto per intenderci, i Casino Royale. Una formazione che ha avuto una pausa di 9 anni, dalla fine degli anni 90 fino al 2006, quando appunto venne pubblicato questo disco Reale, che contiene appunto la traccia appena sentita, Italian Groove, Royal Sound. Saluto tutti voi che siete collegati, un saluto da parte mia, da parte di Sly, ben trovati all'ascolto di questa programmazione settimanale, quella dal nome Italian Groove, solo sonorità italiane all'interno di questa puntata di un'ora settimanale. Ma vi invito anche a riascoltare tutte le vecchie puntate grazie alle versioni podcast che trovate nella piattaforma streaming Mixcloud. C'è un mio profilo free, libero per tutti quanti voi, dove ci sono buona parte, se non tutte, le puntate appunto di Italian Groove e altri importanti contenuti. Quindi durante la settimana, con la massima tranquillità, date un'occhiata, ma soprattutto un ascolto anche alle versioni podcast su Mixcloud di Italian Groove. Da una cosa del passato invece sentiamo questa bella novità, il disco del debutto di una formazione che ha base a Napoli, la formazione di Massimo Sorrentino e altri 6 importanti elementi che arrivano quasi tutti da esperienze jazz. La formazione è quella dal nome Enumera, ha debuttato proprio a luglio con il disco Gostamos de Cantar, che contiene 9 belle tracce, e c'è anche questa che è un bellissimo omaggio al grande Pino Daniele. Na chitarra nu aglione, Enumera, che sentiamo ora a Italian Groove.

Era Aslera, traccia d'apertura di questo terzo album pubblicato a maggio, People of the Moon, il grande ritorno di Massimo Di Lena, Lucio Aquilina, i famosi oramai Nugenea. All'interno di questo disco ci sono 10 belle tracce e tantissime collaborazioni sia con artisti italiani e sia internazionali. C'è appunto la presenza di questa cantante spagnola ritrovata nella traccia appena sentita, Maria José Hiergo, che è presente anche in altre tracce di People of the Moon. State seguendo questa programmazione musicale, quella di Italian Groove, dedicata solo alla scena italiana, solo sonorità e produzioni di casa nostra. Se vi va poi di approfondire tutta questa programmazione musicale, di attingere per esempio le informazioni riguardo le messe in onda delle varie puntate settimanali e conoscere per bene tutti gli artisti grazie alle varie playlist pubblicate settimanalmente, vi invito a visitare il gruppo Facebook dal nome, guarda caso, Italian Groove. Lì trovate tutte queste informazioni. Intanto il nostro viaggio ci fa lasciare Napoli per spostarci verso la Sicilia e andare a riprendere il disco pubblicato nel 2023, Pezzi della Sera, da parte del cantatore polistrumentista Marco Castello. Lo sentiamo ora a Italian Groove con questa Beddu.

un'altra bella produzione poc'anzi sentita in questa puntata di Italian Groove con la messa in onda di Ofoli e questo disco Behind the Eyes, il sesto album del trio bolognese dei Savannah Funk, composto da Aldo Betto alle chitarre, Blake Franchetto al basso e poi Joseph Boasa, batteria e voce. Non a caso Joseph Boasa ha cantato questa traccia e ci sono ben tre tracce cantate appunto da lui all'interno di Behind the Eyes. Disco poi è stato interamente registrato a Bologna presso il Vacuum Studio di Bruno Germano e la produzione è passata tra le mani di uno dei più importanti produttori discografici e ingegneri del suono italiani, Tommaso Collina, noto anche come fondatore della band milanese De Calibro 35. Non a caso intenzione di proseguire questo nostro viaggio all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove ascoltando questa traccia dal titolo Mr. Magic, traccia che fa parte di questo disco Exploration Deluxe Edition dei Calibro 35.

Insieme Groove di Calibro 35 siamo così arrivati al termine di questa puntata settimanale di Italian Groove. Ringrazio quanti di voi siete ancora collegati, sintonizzati, chi mi ha contattato sul mio contatto personale Facebook, Salvatore Silvestri Sly, mi avete contattato su Messenger. Vi invito a sentire le versioni podcast presenti sulla piattaforma streaming Mixcloud, ricercando me come Sly Mixcloud, e vi ricordo anche il gruppo di riferimento Facebook dove ci sono tutte le informazioni che riguardano questa programmazione musicale. Visitatelo, Italia in Groove. Torniamo la prossima settimana, puntuali, e a tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

La musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Gaglion. Allora proseguiamo con The Night Life, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Da di oggi The Coction.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
1: Romagna mia.

0: firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,